0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Quattro e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Balla per me, balla per me.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

estate. Se fosse un foglio bianco, se fosse solo un viaggio, se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di Latte e Miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore. Che in serata, tra l'altro, perché ha discusso, perché ha avuto problemi, si attenuano le tensioni. Diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni, soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente se ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare. Questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri.

0: La serata invita a rallentare però e a recuperare energie, la luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il leone ha bisogno di pazienza, ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano, ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a delle idee, perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i single possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: E ci sei adesso tu.
4: Latte e miele.
3: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
4: Latte e miele.
3: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
5: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2014. Senza

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
2: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione, in questa edizione, all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen 2 giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crespi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre, il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
7: Spot.
3: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Balla Linda, balla come sai.
8: Latte miele.
7: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
8: Latte miele.
7: Balla per me, balla per me.
8: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Spot.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
10: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
11: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
7: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011,

0: 7:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Domenica 11 ottobre, buongiorno su Radio Latte Miele da Francesco Carruba, dal nostro Simone De Morning in regia. Qual è la prima cosa, la più bella che avete fatto questa mattina? 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi, stiamo insieme fino alle 10. Partiamo subito come sempre con l'oroscopo di Paolo Fox.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin,
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Latte, latte stelle.
3: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle di latte e miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore. Che in serata, tra l'altro, perché ha discusso, perché ha avuto problemi, si attenuano le tensioni. Diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni, soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni

0: compulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente se ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare. Questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie. La luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il leone ha bisogno di pazienza. Ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano, ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a delle idee, perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i single possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: nel cuore.
1: Le ali, Max Pezzali su Radio Latte Miele in questa domenica 11 ottobre 2026 che inizia così. Buongiorno da Francesco Carrubba, buongiorno ufficialmente, grazie anche a Simone The Morning in regia. Siamo pronti anche oggi per cominciare. Tutti

0: Allora, questa mattina arrivando in radio, erano più o meno le 7, ho visto circa 3 figure nella nebbia della pianura padana, della Lombardia, camminare proprio con convinzione. Quindi queste persone si sono alzate presto apposta per fare una bella camminata, nonostante il meteo già pienamente autunnale, quindi freschino, grigio, e soprattutto questa nebbia che li avvolgeva. Però si vede che quello che stavano facendo li fa stare bene. Allora mi sono chiesto: qual è la prima cosa, la più bella, che fate al mattino e in particolare la domenica mattina? Può essere la colazione, può essere appunto una bella camminata o una corsa addirittura. Io dico un bicchiere d'acqua, semplicemente. Lo dice anche una canzone di Jovanotti che dice: mi piace bere un bicchiere d'acqua alla mattina perché mi fa sentire meglio, mi fa stare meglio. Ecco, una cosa molto semplice però bella. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
3: Spot. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
4: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
5: Ciao cara, come stai?
6: Latte miele.
7: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
6: Latte miele.
8: Radio Latte Miele,
9: la tua musica italiana.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: così che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, Aiello, Radio Latte Miele. Sapete che in questa fascia oraria, dalle 8 alle 10, anche in settimana, spesso diamo uno sguardo all'attualità, insomma, alle ultime notizie. E allora dobbiamo dare conto dei fronti di guerra, soprattutto del Medio Oriente, perché in Arabia Saudita gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto di Riyadh. Fin dai primi momenti si parla di almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita dice che si tratta di un crimine di guerra e che risponderà con fermezza. Questa escalation è stata denunciata anche dall'ONU, che appunto ha portato l'Italia e altri paesi dell'Occidente a raccomandare ai propri cittadini di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump questo attacco è inaccettabile e Trump stesso riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Intanto purtroppo sono accesi anche gli altri fronti. A Gaza, a un anno dalla tregua, continua a non esserci pace, ci sono ancora raid e circa 1500 vittime. E poi c'è il fronte dell'Ucraina, in cui è intervenuto proprio il presidente americano Trump, che, riferendosi a Zelensky, ha detto: è arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, perché secondo Trump Zelensky non ha mai fatto accordi, e quindi secondo Trump l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Queste le parole del presidente americano pochi giorni dopo l'intesa con Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti. Queste più o meno sono le fasi delle crisi internazionali. Ci risolleva la musica, torna la voce di Ornella Vanoni qui con Francesco Gabbani. Viva la vita.

0: vita.
1: La voce di Ornella Vanoni a chiudere Viva la Vita in questa nuova versione, naturalmente con Francesco Gabbani, che nel 2025 ha portato questo brano al Festival di Sanremo, magari ve lo ricordate, ma questo brano ha una storia dietro, perché era stata proprio Ornella Vanoni a restare colpita dal pezzo e a incoraggiare Gabbani a portarlo all'Ariston. Praticamente Francesco, subito dopo aver scritto la canzone, l'ha fatto sentire a Ornella: che cosa ne pensi? E insomma Ornella l'ha incoraggiato subito ad andare a Sanremo con questo brano, che tra gli autori vede le firme ovviamente di Gabbani, anche del produttore Davide Simonetta, Giuseppe Zito, Claudio Gabelloni e Pacifico, che a sua volta ha uno spettacolo omaggio che sta portando avanti, che si chiama Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole e la musica. Comunque, per quanto riguarda proprio il brano che abbiamo appena sentito, il duetto, è una delle ultime registrazioni, le ultime due registrazioni in studio di Ornella. Si tratta di registrazioni inedite realizzate nella prima fase della lavorazione del nuovo progetto discografico che Ornella stava preparando e che avrebbe dovuto pubblicare proprio quest'anno. Quindi le prime due registrazioni inedite di Vivere, il mio concerto più bello, si chiama così, nuovo album in uscita il 13 novembre, conterrà ben 31 canzoni, di cui due inediti. Tutti amano, wow. Tutti amano,
2: yeah. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Spot.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Eugenio Finardi è impegnatissimo nella sua avventura a Ballando con le Stelle e proprio ieri si è esibito con Rebecca Gabrielli in una splendida rumba sulle note di Due Vite di Marco Mengoni. Ora lo ascoltiamo con Vil Coyote.

0: Dentro ai tuoi occhi dal 1995, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele con Raff, che è impegnato in queste ore anche in studio per creare nuove tracce musicali. Staremo a vedere. Allora, questa mattina vi ho fatto una domanda che credevo semplicissima, e cioè: qual è la prima cosa, la più bella che fate al mattino e soprattutto la domenica mattina? E al 335-787-1910 stanno arrivando i vostri messaggi scritti e vocali. Due in particolare ci hanno colpito. Uno è quello di Nunzia, che stamattina si è svegliata con un pensiero fisso nella testa, un intento, come dice lei, e lo ha dovuto mettere in pratica subito, prima delle 8. Cosa ha fatto? Rullo di tamburi, ha spostato un mobiletto. Però questo l'ha fatta stare davvero bene, perché spostare il mobiletto ha creato uno spazio nel suo soggiorno e ne ha riempito uno in cucina, quindi ha trovato un nuovo ordine anche mentale, probabilmente, la nostra Nunzia, che si dice soddisfatta al 100%, e ci manda un saluto dalla Sardegna. Un altro messaggio molto molto bello è quello di Alessandra.
1: Buongiorno Latte Miele, sono Alessandra. Ciao, e questa Alessandra. Mattina ho già cotto patate per fare i gnocchi per 10 persone,
0: wow,
1: le melanzane, il funghetto, e sì, tutto davanti a un'alba spettacolare. Che buona giornata a tutti.
0: Che meraviglia, grazie veramente Alessandra. E come ha detto il nostro Simone in regia, quando abbiamo sentito l'audio in anteprima fuori onda per poi trasmetterlo appunto, dice: beh, se vuoi aggiungere due posti a tavola, noi prendiamo un aereo, insomma, in qualche modo facciamo e arriviamo anche noi.

0: Bruci la città su Radio Latte Miele con Irene Grandi, reduce da una bella serata al Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Invece noi oggi, in questa domenica 11 ottobre, sappiamo che ci sono molte iniziative in giro per l'Italia, molte cose belle da fare, tante maratone camminate ovunque. E allora volgiamo lo sguardo su domenica prossima, 18 ottobre, a Milano torna la Pitta Rosso Pink Parade. È una grande camminata non competitiva organizzata da Pitta Rosso a sostegno di Fondazione Veronesi, e l'obiettivo è appunto sensibilizzare sull'importanza della prevenzione dei tumori femminili, sostenere in maniera concreta la ricerca scientifica. È ancora possibile iscriversi all'evento di Milano, si può fare sia sabato sia domenica prossimi, e c'è un village all'Arco della Pace dove si può fare tutto questo e dove le iniziative cominciano già sabato 17, perché appunto ci saranno iniziative di prevenzione, benessere, movimento e anche corretti stili di vita. Sono cose importanti che riguardano le nostre vite, insomma, e quindi è importante sempre impegnarsi anche su questo fronte.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83, e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
7: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

Per due come noi, Holly con Angelina Mango su Radio Latte Miele. C'è un piccolo gossip che sta viaggiando tra le testate nelle ultime ore. Io la butto lì, però lo dicono gli altri. Noi non lo sappiamo se è vero che Angelina Mango sarebbe fidanzata con Matteo Giugioli, che è l'attore che fa Mauro Repetto anche nella nuova stagione della serie dedicata agli 883. E insomma, è un attore tra l'altro in ascesa, che sta facendo sempre più film, sempre più ruoli, e quindi nel caso viva l'amore e complimenti a tutti e due. Parliamo anche del meteo, poi come sapete nella seconda ora avremo gli aggiornamenti, quelli ufficiali, però insomma volevo anche spendere un pensiero perché ci sono stati nubifragi, allagamenti, maltempo soprattutto al sud, strade invase dal fango a Lipari e poi anche addirittura un'auto in una voragine a Napoli, una doppia tromba marina a Marsala, insomma situazione complicata anche oggi, come avevamo anticipato già ieri. Continua l'allerta meteo della Protezione Civile anche per questa giornata, proprio perché il maltempo non dà tregua, attesi forti temporali, piogge intense, ancora rischio allagamenti in 6 regioni, quindi insomma attenzione. Vi ho chiesto all'inizio di questa nostra prima ora qual è la prima cosa, la più bella che fate al mattino, in particolare la domenica mattina. Al 335-787-1910 i vostri messaggi scritti vocali, anche quello di Giacomo che dice: per me la prima cosa bella è sentire l'odore del caffè che sale dalla moka. E allora anche io, Simone, che è in regia, forse andiamo a berci un bicchierino di caffè, dico un bicchierino e non una tazzina perché purtroppo non abbiamo la moka.

Innamorata è la canzone che Jovanotti ha scritto per Laura Pausini e che è uscita già nel 2016, quindi sono passati 10 anni per questo brano, ma guardando al futuro prossimo, Laura Pausini tornerà sul palco domani insieme a Shakira, quindi un altro grande duetto internazionale, perché Shakira sta facendo questa residence artistica europea a Madrid, quindi una serie di concerti, e ci sarà di nuovo anche questo duetto con la nostra Laura.

0: crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 9 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con te.
1: Parafulmini di Giorgia ad aprire la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Di nuovo buongiorno da Francesco Carruba, grazie a Simone De Morning in regia. In questa domenica 11 ottobre 2026 è iniziata in questi minuti la MotoGP. Siamo in Indonesia e c'è Marc Marquez che cerca la fuga mondiale, come scrivono le testate, perché proprio in vetta alla classifica. Ieri ha vinto la gara sprint, quella veloce, sempre lì in Indonesia, e quindi ci sono Martin e Bezzecchi che rincorrono. Si parte con Fernandez, poi appunto Bezzecchi, Di Giannantonio, Marquez e Martin. Questa la griglia di partenza. C'è anche la Formula 1 oggi, poi il campionato di calcio. In quest'ora vedremo un po' tutto questo, con anche insomma le notizie delle ultime ore, uno sguardo sull'informazione come sempre. E poi ci sono i vostri messaggi scritti e vocali al 335 787 1910. È stato bello leggere e ascoltare quello che ci avete mandato sul tema appunto della prima ora, cioè la prima cosa, la più bella che fate al mattino, in particolare la domenica mattina.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok!
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
11: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
1: Latte Miele. Latte Miele.
12: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
13: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuse Delizia, Radio Latte Miele. Tra le notizie delle ultime ore ci sono sempre che riguardano i prezzi dei carburanti. È calato il prezzo del diesel e questo ha fatto un po' allontanare l'ipotesi dell'utilizzo da parte del governo delle famose accise mobili, quelle che permettono anche di ridurre un po' i prezzi al distributore di benzina. Praticamente l'ENI ha consigliato di tenere i prezzi del gasolio a 2,19 euro al litro, come annunciato venerdì, e questo ha reso un po' meno urgente un intervento del governo sui carburanti, appunto. Quindi si è ridotta un po' la pressione intorno al governo grazie a questo ribasso del gasolio, e quindi le accise mobili verranno utilizzate solo in caso di nuovi aumenti entro la fine dell'anno. Questa è un po' l'indicazione, l'indirizzo. Però c'è da dire che nel frattempo, se guardiamo le nostre tasche, i prezzi continuano a restare molto molto alti, e quindi è un problema che continua a essere molto sentito nelle case degli italiani. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele, è Il Sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Torno verso

Il Sole, disco weekend di Radio Latte Miele con Uelo, Alvaro Soler e la tromba di Roy Paci. Abbiamo parlato di carburanti e quindi in fondo di energia. Come si fa a ridurre proprio la domanda e il consumo di energia? Per esempio potremmo utilizzare di più la bicicletta, no? Allora, proprio oggi parte in questi minuti, insomma, la quarta edizione di Mille Mila Bici, che già il nome mi fa sognare. Un evento gratuito, è la più grande pedalata d'Italia, viene definita così. I temi principali sono due quest'anno: la ciclabilità, quindi la mobilità sostenibile, e anche la pace. Infatti c'è l'iniziativa che si chiama Fai la pace con la bici 2026 Edition. Pensate che l'anno scorso sono arrivate oltre 4.000 persone di tutte le età, quindi possiamo immaginare anche 4.000 biciclette tutte insieme, in sella persone di appunto trasversali di tutte le età, con capacità diverse. Hanno fatto questa sfilata sui pedali di 2 chilometri, e anzi l'itinerario dovrebbe essere di 19 chilometri, quindi anche un tragitto abbastanza lungo, tutto da percorrere pedalando insieme.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
4: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Per risonanza magnetica e TAC scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
8: Iniziamo un viaggio nel tempo della musica italiana incredibile, da Lucio Battisti a Pino Daniele, ma partiamo con i Pooh, che ieri e stasera si esibiscono a Torino per celebrare i loro 60 anni di carriera. Ascoltiamo Piccola Katy dal 68.

Una giornata uggiosa, Lucio Battisti dal 1980 su Radio Latte Miele, è il nostro viaggio nel tempo della musica, ma in questo caso è anche un viaggio nel tempo nel senso del meteo, perché effettivamente potrebbe essere brutto in diverse zone d'Italia. Parliamo di calcio e di Serie A, il campionato. Allora, dicevamo ieri dell'esordio di Gilardino sulla panchina del Parma. Com'è andata? Insomma, così, perché era una partita molto difficile, quindi l'Inter a San Siro ha vinto per 3-0 proprio contro il Parma, e non è stato l'unico 3-0 della serata di ieri, perché anche il Napoli ha vinto con lo stesso risultato contro il Frosinone in casa, e poi Genoa-Fiorentina 2-1, così si è chiuso il sabato calcistico. Cosa succede oggi? Alle 12.30 c'è Como-Roma, bella partita, attenzione. Alle 15 Lazio Monza, Lecce, Bologna, poi alle 18 Sassuolo, Milan, stasera Cagliari, Juventus, ma questa sesta giornata si concluderà domani con Atalanta, Venezia e Torino, Udinese, quindi insomma tante partite per gli appassionati di pallone. Ma c'è anche il mondo dei motori, come abbiamo detto, abbiamo anticipato la MotoGP, tra poco parliamo anche della Formula 1, ma prima ci godiamo il proseguimento del nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Le note probabilmente le avete già riconosciute, sono quelle di una grande canzone, Quando, con Pino Daniele, dal 1991.

0: quando Pino Daniele su Radio Latte Miele. Come anticipato, parliamo anche di motori. Oltre alla Moto GP c'è la Formula 1 a Singapore. Allora qui si parla di dominio di Max Verstappen, che appunto è in pole position, ha vinto la gara sprint di ieri, tra l'altro proprio davanti alle Ferrari. Però il leader del mondiale continua a restare il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, che ha un vantaggio di 89 punti sul compagno di squadra George Russell, che oggi partirà dall'ultima posizione. La gara inizia alle 14, quindi ricapitolando: Verstappen in prima posizione, poi le due Ferrari, Leclerc e Hamilton, e in quarta posizione il bravissimo Kimi Antonelli, seguono Lando Norris e Oscar Piastri su McLaren. Quindi tanta carne al fuoco per lo sport in generale in questo weekend, sia per chi ama il calcio, sia per chi ama i motori, le moto, oppure le monoposto, i bolidi della Formula 1. Tra poco arrivano gli aggiornamenti del meteo della nostra redazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord, con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610.

dedicato a te dal 2003 su Radio Latte Miele con Le Vibrazioni, una band che poi si esibirà a Milano al Fabric il 29 ottobre, proprio nella loro città, Milano. Ma noi ora parliamo di un'altra grande band italiana.

Vagabondo dei Nomadi naturalmente ci introduce proprio il tema dei loro concerti, che sono sempre tantissimi. Anche l'autunno è ricco di date per Beppe Carletti e company. Quindi, per esempio, il 21 ottobre Beppe Carletti sarà in Uzbekistan per un evento particolare. Se vogliono, anche i fan possono accompagnarlo in questa avventura internazionale. Poi sabato 7 novembre invece i Nomadi saranno in concerto ad Adria, siamo in provincia di Rovigo, al Teatro Comunale. E invece il 17 novembre, un martedì, i Nomadi saranno un po' nelle loro zone, diciamo così, quindi a Modena al Teatro Storchi, un altro grande concerto della band. Ricordiamo che Radio Latte e Miele è la radio partner dei concerti e del tour dei Nomadi.

0: Gli Stadio vincono il Festival di Sanremo 2016 con Un giorno mi dirai, il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele. E poi proprio quell'anno, tra l'altro, decidono di lasciare andare all'Eurovision Song Contest Francesca Michelina, arrivata seconda con Nessun grado di separazione. Con questo brano siamo quasi vicini ai saluti, allora io comincio anche a farli. Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Simone De Morning in regia. Tra poco arrivano Guido Monti e Dania Cericola con Latte Miele a casa mia.
1: Latte Miele. 9:58.
0: Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele, dovete sapere che ogni sabato e ogni domenica Guido Monti e Dania Cericola si collegano per Latte Miele a casa mia e hanno un utente diverso ogni volta, una volta è Zig Zag, una volta è Batman e Robin. Questa mattina chi siete? Buongiorno.
2: Siamo noi, siamo quelli della mattina, della seconda mattinata del weekend.
3: In realtà chi siamo? Cosa hai scritto stamattina?
2: Ho scritto Würstel e Senape.
0: La fame.
3: È la fame. Lui col manicaretto, sai che va a nozze, no? E quindi si vede che ha già voglia di Würstel
2: e Senape. Perché bisogna scrivere qualcosa.
3: Scherziamo.
0: Deve essere la colazione alla tedesca.
2: Dei nomi a caso.
3: Esatto.
2: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno, tutto Francesco.
2: Bene dalle tue parti?
0: Tutto bene, c'è Simone De Morning, lo vedo lucido.
3: Buongiorno
0: in forma.
3: Simone.
0: Ve lo lascio in regia per le prossime tre ore, trattatemelo bene come sempre.
3: Ma sicuramente, stai tranquillo.
0: Ci ritroviamo sabato e domenica prossimi dalle 8 alle 10. Ciao da Francesco Carrubba, ciao Guido, ciao Dania, buona domenica.
3: Ciao Francesco, ciao. Buona domenica.
2: Buona domenica.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di Latte Miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore. Che in serata, tra l'altro, per chi ha discusso, per chi ha avuto problemi, si attenuano le tensioni. Diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni, soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente si ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare. Questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie. La luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il Leone ha bisogno di pazienza. Ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano, ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a

0: delle idee perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i single possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: casa mia.
1: No, ci sono proprio tutti gli ingredienti in questa sigla.
0: Tutti.
1: Per trascorrere una bella mattinata domenicale insieme. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Io sono Guido, con me c'è Dania, siamo a casa sua.
0: No,
1: io sono,
0: casa nostra.
1: Sono ospite.
0: Casa nostra.
1: Sono ospite.
0: E lui è ospite da tanti di quegli anni.
1: Sì, sì, sì. Vi auguriamo buona domenica. Oggi è l'11 di ottobre. Abbiamo lasciato alle spalle Francesco Carruba. Diamo il buongiorno anche a chi è in regia per noi e sta lavorando per la buona riuscita di questo programma, che è Simon
0: Simone.
1: In the morning.
0: Simone, traduzione, Simone la mattina.
1: Sì, perché la mattina è il suo vero cognome.
0: Sì, è vero.
1: Simon in the morning. Allora, siamo qui, dicevo, fino alle 13, abbiamo forse anche un ospite più in là, abbiamo un po' di sorprese, un po' di stupidate che diremo noi.
0: Beh, certo.
1: Abbiamo tantissima musica italiana.
0: Sì, quello è normale, le nostre stupidate sono assolutamente importanti.
1: Sì, c'è un numero di latte miele WhatsApp. Che è 335-787-1910.
0: Oh, te lo sei ricordato?
1: Sì, me lo sono ricordato, ve lo segnaliamo subito, così se volete entrare in contatto con noi lo potete fare.
0: Allora ve lo ripeto io, 335-787-1910.
1: Subito, le notizie.
0: Subito, vai.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
5: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.
6: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
0: Essere il silenzio che si ostina, lo sguardo che trattiene a filo il mondo, l'ombra di tenerezza, la mattina, il sonno della nuvola, una vela. Francesco Scarabicchi.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza. Nuova 2026.
1: Sì, siete con Radio Latte Miele.
0: Ma va?
1: Questo appuntamento, come abbiamo detto, vi porterà fino alle 13. Ma va?
0: Ma va? Ma va? Fino all'ora del manicaretto.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: No, vuoi parlare subito di manicaretti?
0: No,
1: perché c'è la fiera internazionale del tartufo
0: bianco di Alba,
1: che è una delle celebrazioni più prestigiose dell'alta gastronomia del Made in Italy.
0: E allora?
1: Costa
0: non troppo. Abbiamo tartufi.
1: Costa
0: esatto.
1: Troppo.
0: Guarda, non abbiamo tartufi.
1: Vabbè, cioè, questo mercato mondiale del tartufo è rinomato.
0: Non lo so, ma
1: arrivano
0: certo.
1: Da tutto il mondo.
0: E che prezzi? E che prezzi? E che prezzi?
1: Allora, non vuoi parlare di questo?
0: Ma sì, parliamone. Non è un problema.
1: Ma
0: guarda, figurati, ci mancherebbe.
1: Parliamo di una mattinata che scivola via anche insieme alla musica di Orietta Berti con Nina Zilli, Danti, Maledetto Settembre. Che gioia!

0: Orietta Berti, Nina Zilli, Danti, maledetto settembre. Danti chi è? Mio collega Federico Danti.
1: Ma no,
0: è un doppiatore, ma sto scherzando.
1: Ma perché?
0: Ma così mi è venuto così, perché ho un collega, ha una voce bellissima che si chiama Federico Danti.
1: Ma che sei tremenda.
0: Sono tremenda?
1: Sì, sì.
0: Perché?
1: È arrivato già un messaggio che dice: voi siete
0: che cosa?
1: Sandro e Raimondo della radiofonia.
0: Vero, questo è vero, questo è vero.
1: Te la ricordi questa?
0: Come no, certo. Me la ricordo
1: questa
0: e come.
1: Questa è la sigla proprio di Sandro e Raimondo di Augusto Martelli,
0: è
1: se
0: vero,
1: non sbaglio.
0: Sì, sì, è vero.
1: Che aveva
0: vero.
1: Fatto questo suono che è diventato parte della vita degli italiani, di molti
0: sì,
1: italiani.
0: Veramente.
1: Perché per tanti anni abbiamo seguito in TV quella cosa lì. Poi adesso ci sono le TV on demand e
0: si possono rivedere a volte delle cose,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: O magari qualcuno se le va anche a ripescare, a rivedere.
0: Sì,
1: però
0: sì, sì.
1: Questa cosa non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Siete la Sandra
1: e Raimondo della radiofonia. Va bene.
0: Va bene, ma a noi fa piacere, fa molto molto
1: oh,
0: piacere.
1: Certo, oh certo. Va bene, detto questo, abbiamo segnalato il nostro numero per i messaggi WhatsApp
0: 3357871910.
1: No, l'ho detto prima.
0: Lo so, adesso te lo ripeto.
1: Vuoi dirlo ancora? Com'è che non mi è
0: 3357871910.
1: Mi era sfuggito, mi era sfuggito. Siamo in attesa dei vicini di casa. Siamo in attesa delle interazioni del nostro DJ Aldo
0: con
1: chissà
0: Cater.
1: Se c'è la signora Naso,
0: ma,
1: chissà se ci sarà Caterpillar.
0: Non si
1: gli
0: sa.
1: Ingredienti sono quelli: domenica mattina si fa un giro col cane, si vanno a prendere le paste, poi si torna a casa, magari in auto, si accende la radio e così, è così, è così.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
5: Ok.
6: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
5: Ok, ma il Daibrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
6: Voi che dite?
5: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su nissan.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
9: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
13: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
0: Se sognare è un po' pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più. Sognare tutto il tempo. Marcel Proust.
1: Adesso c'è una canzone di Lucio Dalla che riascoltiamo con piacere. Se io fossi un angelo.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Viaggio nel tempo su Radio Latte Miele, gli anni 80 prima con Lucio Dalla, poi gli anni 90 degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Poverino.
0: Che ha dato a loro il là per una
1: povero l'uomo ragno
0: di successi.
1: Ascolta, se hanno ucciso l'uomo, se uccidessero l'uomo ragno.
0: Ma chi è stato?
1: Mio nipote.
0: Ma chi è stato?
1: Non lo so.
0: E se sia stato non si sa.
1: Non si sa. Ma mio nipote potrebbe impazzire.
0: Sì,
1: mio
0: sì,
1: nipote
0: sì.
1: Ha questa passione.
0: Sì, è appassionatissima.
1: Frenatissima per l'uomo ragno. Sa tutto.
0: Sì.
1: Sa quando escono i film, quando li stanno facendo. Poi ha le maschere, ha tutto. È fantastico sentire parlare dell'uomo ragno da Federico.
0: È giovane,
1: ha 12 anni, certo, però è un bel ragazzino.
0: Senti, ne abbiamo parlato ieri, ma secondo me è il caso di sottolinearlo.
1: Cosa?
0: Stamattina c'è la regata storica, principale a Trieste. Partita da poco, è una regata velica aperta a tutti. E come dicevo, la cosa che mi ha stupito è che vale per i velisti professionisti
1: e per i non
0: professionisti, ma anche per chi è proprio un principiante,
1: certo.
0: Chi ha le prime armi. Se hai una barchetta, un'imbarcazione, puoi iscriverti. Sì, una barchetta, insomma.
1: Una barchetta.
0: Si chiama barcolana.
1: Barchetta.
0: Mica velana si chiama.
1: Ma insomma, barchetta mi sembra un po' così. Sminuisce un po' l'importanza della vela.
0: Sì,
1: ecco.
0: Lo so. Tu sei una persona che deve andare sulla nave scuola.
1: Io?
0: L'Amerigo Vespucci.
1: Io?
0: Anche lei a Trieste, presente fino al giorno 12.
2: Ma sono in onda? Ma no, così non va bene. Io mi vergogno. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.
0: Ecco. Caterpillar. Cosa succede?

0: Sono passati addirittura 26 anni.
1: Oh mamma mia!
0: L'uscita di questa canzone.
1: Oh mamma mia! Oh mamma
0: il Luna
1: mia.
0: Pop con Cesare Cremonini, che era in grande spolvero con la sua band, e questa era qualcosa di grande su Radio Latte e Miele.
1: Sai che ieri ho mostrato la mostra? E poi io sono andata a vedere la mostra di Matisse.
0: Sì, hai mostrato la mostra e poi andavi.
1: Poi sono andata il pomeriggio. Beh, devo dire che è stato molto piacevole. Un bellissimo giro. C'era un caldo, però, ragazzi. Cioè, veramente. Allora, ho preso l'auto, sono andata. Faceva caldo. Sono uscita, c'era il vento. Rimetti la giacca. Entri, togli la giacca.
0: Vabbè, ma è normale, questo è un periodo così.
1: È veramente una roba strana, perché.
0: Hai visto in settimana che ha nevicato al Sestriere?
1: Ho capito, ma qui fa caldo. Cioè, non so, io sento. Vabbè, comunque lasciamo stare.
0: Detto ciò,
1: ho visto questa bellissima mostra che dura circa un'ora. Dura nel senso. Giri per un'ora, insomma. Poi, vabbè, ma allora mi confondi.
0: No, parlo da solo.
1: Ma infatti parli da solo.
0: Quando lo fai tu è tutto normale.
1: Taci, fammi parlare. Ah, vabbè. Insomma, finita la mostra, sapete che c'è sempre il bookshop, no? Un posto dove andare a comprare qualcosa.
0: Lei va alle mostre per i bookshop.
1: Ma non è vero, però insomma mi attirano.
0: Compro tutto.
1: Ecco, va bene. Allora, c'era questa, tra tante cose esposte, c'era questa scatolina dedicata a Klimt, invece, che è un altro artista che io adoro, ma non era in esposizione. La prendo in mano e la scatolina è rotta. È sbeccata, perché di ceramica piccola,
0: sì, sì.
1: Beh, insomma, in pratica vado dalla signora, dalla commessa, e chiedo se ce n'è un'altra, e mi dice: no signora, guardi, ce n'è un'altra in esposizione, provi a vedere quella.
0: Una sola.
1: Un'altra in esposizione, rotta anche quella.
0: Vabbè, allora,
1: insomma, vabbè, per farvela breve, me l'hanno praticamente quasi regalata. Sono stati gentilissimi e mi hanno detto: signora, se la vuole 3 euro. Va bene. Allora cosa ho fatto? L'ho presa, l'ho portata a casa, l'ho restaurata, che ho preso lo stucco, tanto è dietro, quindi non si vede, è nella parte del retro della scatolina, l'ho restaurata, adesso è asciutto con lo stucco, è asciutto, adesso ci passo un po' di oro e siamo a posto.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
7: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
9: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

Parola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Com'è carino il Giova, è dolce, è carino, eh? Perché ridi?
2: Come perché rido?
1: Ridi, stai ridendo.
2: Ma sorrido, non sto ridendo.
1: Sapete che io qualche volta non riesco a decifrare le espressioni di quest'uomo? Non so, a volte mi redarguisce, a volte quando finisco un talk dico, ma sono andata bene? Ho detto bene?
2: Insomma.
1: E lui, e tu rimani veramente di stucco, è un barbatrucco.
2: Diamo il buongiorno a chi si è svegliato da poco.
1: Va bene.
2: C'è una cosa della quale avevamo già parlato
1: due anni fa,
2: un paio d'anni fa, ma
1: sì.
2: La cosa va avanti e c'è questo signore che è un contadino vietnamita.
1: Vietnamita, sì, esatto.
2: Che vive nella provincia di Quang Nam in Vietnam.
1: Sì.
2: Che praticamente non ha un'insonnia cronica.
1: Non dorme mai.
2: No, lui ha iniziato questa vita difficile, secondo me,
1: sì,
2: durante la guerra del Vietnam, come sintomo di una
1: stress,
2: malattia contratta, evidentemente.
1: Di
2: da
1: stress,
2: quel momento
1: forte, sì.
2: Praticamente coltiva i campi, cucina i suoi pasti, peraltro beve e fuma un sacco di sigarette, perché ne fuma 70 al giorno.
1: Ullala, mamma mia.
2: E c'è questa cosa che praticamente non si capisce se è una leggenda, se è una storia vera o meno, ma ne hanno parlato i giornali già qualche anno fa.
1: Sì, è vero.
2: Magari non c'è niente di vero, però sono le gesta impossibili di questo signore che avrebbe oggi, ha 84 anni,
1: sì,
2: 85
1: sì.
2: anni.
1: Non dorme mai.
2: No,
1: proprio.
2: Non dorme mai. Cioè, praticamente sono 63 anni filati che non dorme.
1: No, è pazzesco. No, è pazzesco.
2: È un mistero.
1: Il cervello non si ferma un secondo, non riesce neanche a scaricare le scorie
2: durante la giornata. Però lui dice che sta bene, che riesce a riposare seguendo un ciclo del sonno composto da brevissimi sonnellini.
1: Nel
2: pomeriggio
1: sì.
2: soprattutto, e poi sta a tantissime ore sveglio. Allora, io non so se questa cosa capita anche a chi soffre di insonnia. Stai di notte a pensare.
1: No, a me succede spesso, ma
2: pensa
1: è
2: questo
1: bruttissimo,
2: signore,
1: è bruttissimo.
2: Quante cose ha da pensare? Cioè,
1: tantissime. Te l'ho detto, il cervello non si scarica mai.
2: Noi
1: durante il sonno scarichiamo lo stress attraverso i sogni,
2: Quindi, che sia una leggenda o meno,
1: è terribile.
2: Una cosa è certa. Nessuno lo ha mai visto sdraiarsi e chiudere gli occhi.

0: Rocket aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 11 e 1.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Da parte dell'appuntamento Latte Miele a casa mia con Dani e con Guido in diretta su Radio Latte Miele. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Ben svegliati, ben alzati.
1: Buongiorno.
0: Siete con noi e potete starci, a noi fa piacere, fino all'una.
1: Sì,
0: fino alle 13 l'ora in cui
1: potete starci ancora, perché
0: certo,
1: c'è Matteo Osso,
0: certo,
1: potete andare avanti tranquillamente senza problemi.
0: Ma certo, ma certo. Va bene, per gli appassionati ovviamente di sport e di moto in particolare, c'è da dire che Bezzecchi ha dominato in Indonesia in questo Gran Premio e insomma un poker dell'Aprilia sul circuito di Mandalika, e Riminese torna al successo davanti a Fernandez e a Martin, che si riprende la vetta della classifica piloti con 2 punti di vantaggio sul campione della Ducati. Questo titola La Repubblica di oggi, mentre sul Corriere ho trovato una notizia che è spiacevole da un certo punto di vista.
1: È molto spiacevole.
0: Cioè,
1: sì.
0: Questo qua, questo ragazzo, ha in Gran Bretagna, ha scavalcato le protezioni dello zoo e è andato dove c'era
1: la tigre
0: siberiana,
1: ecco,
0: che lo ha sbranato.
1: Ma ragazzi, vi rendete conto?
0: Ma come si fa?
1: Ma perché fare così?
0: Ma
1: perché
0: poi
1: sfidare?
0: Ma poi una tigre. Non è un gattino.
1: Direi proprio di no. Direi, ci sono dei filmati bellissimi dove ci sono tigri che sono state allevate da piccole, che anche lasciate libere, per esempio, riconoscono la persona che le ha accudite, che le ha fatte crescere, le ha svezzate.
0: Sì, guarda, da Salice Terme, in provincia di Pavia, c'era un amico.
1: È vero, girava
0: che,
1: con la tigre.
0: Aveva una tigre, ma l'aveva presa da cucciola,
1: sì,
0: e questa
1: sì,
0: si comportava veramente come un gattino.
1: Ma girava, io me la ricordo,
0: libera,
1: girava per le strade.
0: Sì, sì,
1: col guinzaglio.
0: Col guinzaglio.
1: Però insomma era abbastanza.
0: No, era buonissima.
1: Era molto buona, però poverina.
0: Si chiamava Meierling.
1: Meierling, è vero.
0: Poi da lì era
1: nata
0: una discoteca che aveva lo stesso nome.
1: È
0: non
1: vero.
0: Esiste più da tantissimi anni.
1: No. Anche perché quella tigre poverina comunque mi faceva un po' pena, perché poi alla fine sì, era in un recinto grandissimo, ma insomma non era bella da vedere come situazione.
0: No. Vabbè,
1: però,
0: un saluto anche a Giorgio,
1: sì,
0: che era il proprietario della
1: tigre. Certo, certamente. Però mi è venuto in mente un'altra cosa a proposito di zoo. Ho visto un filmato dove un bimbo era caduto nel recinto di un gorilla. Aveva fatto veramente un volo abbastanza alto, e la gente spaventatissima cominciava a urlare. Beh, il gorilla cosa ha fatto? Ha preso il bambino e l'ha passato alla mamma, cioè l'ha sollevato e l'ha ridato alla mamma.
0: Dolcissimo.
1: Meraviglioso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Spot.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
1: L'amore è quando una persona non risponde a tutte le domande, ma riesce a far tacere molti dei tuoi dubbi. Raffaele Di Sogno.

0: cambiare il mondo.
1: Viaggio Antonacci, Saif Spirituale, qui a Radio Latte Miele con Dania e Guido. Radio Latte Miele a casa mia.
2: Qui.
1: Senti, ieri ti ho detto che sono andata a vedere la mostra di Matisse, no?
2: Sì, l'hai raccontato anche prima.
1: Esatto. Dopo sono andata in un locale bellissimo che io non avevo mai visto, anche perché io non frequento i locali a Milano, perché sono una casalinga, sono a casa la sera, non vado mai a fare l'aperitivo. Beh, vi assicuro che sono rimasta entusiasta. Praticamente sulla terrazza di un hotel c'è questa terrazza, cioè meravigliosa, che sta sopra i tetti della città, è molto industrial come architettura e niente, c'è il tramonto. Tu guardi il tramonto, ti siedi su questi tavolini, ti bevi un aperitivo, c'è la musica che piace a me, sai, quella lounge, quella chill out, no, sai? E intorno alla piattaforma dove sei seduto c'è dell'acqua che scorre, c'è una piscina praticamente, parte da una piscina centrale, piccolina, rotonda, e l'acqua praticamente circonda la postazione dove sei, no? È una roba, ragazzi, di una bellezza, mi è piaciuta proprio tanto. E ti dico, siccome non esco mai, quando mi ci portano dico, beh, però ragazzi, che bella storia.
2: Siete tremende, tu e le tue amichette.
1: Vabbè, te tremende per bere un aperitivo.
2: Ok.
1: Ah, va bene.
2: Buonanotte.
1: Come buonanotte?
2: San Giovanni.
3: È un altro giorno e mi devo

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Ok, buonanotte, si chiama proprio così.
1: Buonanotte.
0: Ed esatto. È la nuova di San Giovanni su Radio Latte Miele con Dani e Guido. Questo è Latte Miele a casa mia.
1: Sì. Tua? Mia?
0: Tua, nostra.
1: Tua. Nostra.
0: Vostra. Di tutti quanti, perché la casa è qui, le porte sono chiuse.
1: Per i vicini di casa, però, sono chiuse.
0: I vicini di casa sono chiuse. E anche per Caterpillar, che non so perché sostiene che io ti tratti male, ma a me non risulta. Cioè.
2: Signor Guido, lei è un monello, ma povera signora Dania. Ciao!
1: Grazie, Cater.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
10: L'intelligenza di una persona si misura dalla qualità di incertezze che è capace di sopportare. Immanuel Kant.
11: Adesso una canzone registrata nel 78 ma non pubblicata subito. Si chiama L'ultimo ballo, c'è Mia Martini.

Hai detto adesso qualcuno, non dirlo a nessuno. E io come sognavo, come non ci credevo. Ma un brivido al cuore diceva che non era un pensiero. Certo.

0: Eros Ramazzotti si è messo a ridere. Eros Ramazzotti.
1: Eros, Eros.
0: A me, quando vedo l'es mi viene da tipo
1: assassino.
0: Assassino Eros Ramazzotti. Buongiorno bambina, buongiorno. Eros Ramazzotti, diciamolo bene. Sì. Buongiorno bambina.
1: E prima c'era Mia Martini con l'ultimo ballo qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento però di stappare la bottiglia riserva.
0: Sì.
1: Una bottiglia dannata, torniamo indietro di molti anni e la stappiamo volentieri con un personaggio che apparteneva alla Milano musicale dell'epoca. Si chiama Fausto e la canzone è Hotel Plaza.
0: Cin cin.
2: Hotel.

0: Questa è proprio una bottiglia dannata, ma sì, dannata
1: sì,
0: vera.
1: Sì, davvero, davvero.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, lui si ispirava molto ai hip hop, a Lou Reed, a David Bowie, quel mondo lì, insomma.
0: Sì, sì.
1: Però gli piacevano anche altre cose, cioè, mi ricordo Roxy Music, Tennessee. Fausto, personaggio che è ancora in attività, ma che sinceramente non sentiamo più da un bel po' di tempo, e oggi abbiamo aperto questa bottiglia assolutamente dannata. A proposito di dannati,
0: appunto, ma questa è un'altra cosa. Sentiamo cosa da dirci DJ Aldo.
1: Dai.
2: Signor Amortis.
1: Sì.
2: Ma che sta a diventare questo palazzo?
1: Non lo so, una casba.
2: Adesso qua c'è un'altra, ma poi vengono tutti da me perché voi non gli aprite la porta. Questa, c'è una signora che deve parlare con voi.
1: Chi è?
2: Parla qui.
3: Buongiorno signori.
1: Buongiorno.
3: Mio nome è Gladys. Sono la ciugina di RDEO UN Picciolo Minimarket di prodotti asiatici qui vicino. Ardi molto preoccupato di non piacere a vostra cof e ciò si vuole fare picciolo regalo a vol per fare amicizia.
2: Sì, vabbè, ma cos'è tutta sta roba?
3: Zenzero fresco, udon preciotti, salsa triyaki, acqua di cioccio, tutto gratis
0: acqua di cioccio.
3: Omaggio di Ardi. Posso lasciare tutto sulla porta?
1: No, lascia tutto a DJ Aldo. Lascia tutto a DJ Aldo. La cugina di Ardi che è preoccupata perché Ardi soffre, pensa che la nostra Colf non lo sopporti. In effetti
0: è così.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa,
6: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Spot.
9: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
10: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 66 10. EFFICE! L'energia al futuro!
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
12: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenith.com.

0: Giusy Ferreri, non ti scorderai di me su Radio Latte Miele in questo 11 ottobre, domenica mattina.
1: Che domenica bestiale.
0: Allora, vi ricordo che ospiteremo un amico intorno alle 12.10, 12.15 e ci collegheremo con Joelle Dix.
1: Joelle Dix e il suo nuovo spettacolo.
0: Ci parlerà un po' dello spettacolo.
1: Al Teatro Parenti.
0: Che ha molto a che vedere con la memoria.
1: Esatto. Fino al 18 di ottobre.
0: Intanto però, c'è Caterpillar che vuole rispondere a Hardy e a DJ Aldo.
1: Ovviamente.
0: E alla cugina di Hardy.
2: Il signor Hardy ha mandato sua cugina per farmi dei regali.
0: Sì.
2: Ma io sono incorruttibile, ma ciò non toglie che lei pulisce male. Ciao!
1: Capito? È chiaro?
0: Red Arguito è incorruttibile.

0: A casa di Luca, Silvia Salemi, per augurarvi buona domenica. Qui da Radio Latte e Miele c'è un numero di contatto.
1: Sì, un numero di WhatsApp. 335-787-1910 e ride.
0: E rido, sono contento, sono felice.
1: Ma mi piace quando dico WhatsApp.
0: Sono felice, sono contento perché dici WhatsApp. E lo dici con passione.
1: Sì.
0: Così come con passione leggi spesso...
1: Degli aforismi, delle massime,
0: dei pensieri illuminanti.
1: Federico Garcia Lorca, il mare sorride in lontananza, denti di spuma, labbra di cielo.

0: 12:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Latte e miele a casa mia. Questo appuntamento si chiama proprio così.
1: Sì,
0: e vi accompagna fino alle 13. Questo è l'orario dei manicaretti.
1: Già, certo.
0: Dove ci si occupa di manicaretti,
1: certo,
0: di solito.
1: Certo.
0: No, però oggi invece lo sguardo va a Bologna,
1: sì,
0: perché ci sono i grandi nomi della cucina che sono protagonisti dell'enogastronomia italiana e anche internazionale. Ieri e oggi a Palazzo Re Enzo a Bologna c'è la quinta edizione del festival C'è più gusto.
1: Gnami,
0: che vuol dire chef,
1: sì,
0: vuol dire esperti del settore, vuol dire produttori,
1: certo,
0: vuol dire aziende e anche appassionati di cucina, perché insomma, cioè, è la cucina è una passione per moltissimi italiani.
1: Certo, se non hai la passione non cucini bene.
0: Infatti è bello perché lì ti entri in contatto con tante stelle della cucina italiana internazionale e puoi vivere delle esperienze particolari.
1: Che
0: peraltro
1: buono.
0: Ho scoperto, non lo sapevo,
1: cosa?
0: Che c'è anche l'arena della pizza.
1: Ma dai!
0: Con tutti i migliori pizzaioli e i talenti e poi degustazioni di vini,
1: ragazzi,
0: i mercati, dove insomma...
1: Ok, vorrei essere a Bologna.
0: Vorremmo essere a Bologna tutte
1: sì,
0: e due.
1: Sì, decisamente.
0: Invece siamo qui a casa nostra e ci fa piacere esserlo.
1: Certo.
0: Però vi teniamo compagnia se siete lì e avete la radio, perché no?
1: Mentre state cucinando, certo, magari.
0: Adesso diamo la linea alla redazione, ci sono le notizie.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti a casa. Ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
4: Spot.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli? Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Oggi mi basta un raggio di luce che inciampa sul tavolo, una tazza che sa di casa, un pensiero gentile che mi attraversa piano. Mi basta poco, ma che sia vero, perché c'è bellezza anche nei giorni storti se impariamo a guardarli con gli occhi socchiusi e il cuore aperto. L'Orient.

0: Su Radio Latte Miele un amico, come sempre intorno a quest'ora ospitiamo delle persone telefonicamente, le facciamo entrare in casa nostra.
1: Certo.
0: Oggi c'è
1: certo.
0: Con noi Gioele Dix. Ciao Gioele, buona domenica.
1: Buongiorno Gioele.
2: Ciao, grazie di avermi ospitato da voi.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ma lo facciamo volentieri, anche perché tu in questo periodo sei a teatro, sei qui a Milano.
1: Al Franco Parenti.
2: Sì.
0: E hai questo spettacolo che secondo me tocca tutte le persone di una certa età da vicino.
1: A me personalmente molto.
0: Ha a che fare con la memoria e con le amnesie, se non ho capito male.
2: Sì, diciamo che è uno spettacolo, si intitola Arrivato a questo punto ed è la constatazione che dopo un po' di anni di vita, di esperienza, hai accumulato tanta memoria.
0: È vero.
2: Parecchie cose le perdi per strada o le stai perdendo per strada, quindi intanto ironizzo anche sul fatto che in maniera spiccia i nomi non te li ricordi più, io stesso ho già dimenticato, so che siete dei miei amici, mi avete invitato a casa, ma dovessi dire i nomi vostri già me li sono dimenticati.
1: Capisco benissimo.
2: Mi fermo sempre, mi incaglio nelle conversazioni, ma tu vi siete amici? Certo, siamo amicissime. Come si chiama? Mi chiedi troppo. Però
1: sì, sì.
0: No, è come poi quando generale incontri qualcuno che ti saluta e gli dici ciao, però non hai la minima idea di chi sia.
2: Ah beh, vabbè, questo sì, questo. Ma ripeto, questo forse succede anche. Ecco, per esempio ho detto ripeto che non l'avevo ancora detto, un'altra cosa che mi dà molto fastidio. Comunque succede che anche da più giovani questa cosa, però naturalmente quando hai una certa età fai i conti anche con una memoria piuttosto affollata, piena, no? Forse sì. Devi fare anche un po' di selezione, un po' d'ordine, e attraverso questa accensione, diciamo anche comica, semplice, poi passo anche a tante cose che diciamo affollano la mia memoria, sono ricordi, soprattutto sonori. Infatti uno spettacolo che radiofonicamente avrebbe un suo spazio, perché ho deciso di non ricorrere in assoluto a immagini che nel teatro secondo me sono, insomma, io almeno ne ho le scatole piene degli spettacoli in cui ci sono sempre proiezioni, come se non, devo dire, il teatro ha una sua qualità antica, no? Che è quella di evocare, perché bisogna sempre mettere le proiezioni dietro.
0: Se fai vedere immagini fai poco.
2: Esatto, è perché comunque siamo ovviamente abbastanza schiavi ormai, no, delle immagini, però sì, proprio perché ne abbiamo tante in tante occasioni, il teatro può ancora evocare attraverso la parola e attraverso i suoni.
0: Adesso ne parliamo tra un attimo, allora
2: sì,
0: sentiamo una canzone e poi chiacchieriamo di nuovo con Gioele Dix.
3: Torno verso

0: Radio Latte Miele, Latte Miele a casa mia. Oggi è con noi Gioele Dix e ci fa piacere che tu sia ospite in questa domenica mattina. Senti Gioele, parlavi di questo spettacolo che hai in corso al Parenti di Milano, che è un teatro prestigioso.
1: Fino al 18 ottobre.
0: Fino al 18 ottobre. E dicevi che ci sono poche immagini e molto suono.
2: Sì, no, immagini proprio no, a parte appunto la mia figura,
0: ecco, bravo,
2: fisica. È una scena molto essenziale. Ho coinvolto un ingegnere del suono, così si può definirlo, che è Hubert Westkemper, con il quale io ho fatto delle esperienze agli inizi, negli anni 80, e che poi ha lavorato tanto con Ronconi, lavora spesso anche con produzioni europee, ed è uno che sa assemblare i suoni in maniera meravigliosa, con spazializzazioni, eccetera. E quindi ho investito tanto su questo perché il protagonista, che poi sono sostanzialmente io, ha una specie di ingorgo di memoria, di racconti, di suoni, di voci, anche di rumori, addirittura qualcuno fastidioso, che sono legati a dei ricordi, che sono legati a dei momenti della sua vita. Ed è quello che sto verificando, era una scommessa, ma e che le persone, proprio stamattina mi ha scritto una persona che dice: ognuno ci trova qualcosa di suo, anche se non è, o qualcosa che assomiglia.
1: Certo.
2: E quindi la radio, per esempio, è presente, perché io non avevo la televisione, cioè i miei avevano preso la televisione tra i primi, ma poi hanno capito che io ero specie di teledipendente, un pioniere, e quindi la diedero via, e quindi noi sentivamo la radio, e io ho ricordi radiofonici, gran varietà, spettacolo della domenica.
1: Bravissimo.
2: Di Amurri e Jürgens.
1: Anch'io, Gioele, l'ascoltavo.
2: Le barzellette di Bramieri,
1: sì.
2: Le Stoppa Morelli che facevano... Eleuterio è sempre tua, cioè tante cose che mi hanno fatto crescere, ma poi anche Iannacci, Cocchi Renato, sì. La radio era molto, poi naturalmente è tornata la televisione, per fortuna, per cui Carosello piuttosto tante altre voci, e poi le voci anche della memoria, quelle che non hai ma che rievochi in qualche modo, la voce di tua madre che ti dice sempre delle cose. Io, quando ho perso mia mamma, mi sono reso conto di aver perso gran parte della mia memoria, perché lei si ricordava tutto, e
1: già,
2: se tu non hai, no, la possibilità di, non so come, o te le registri o te le scrivi da qualche parte, le cose sfuggono,
1: si perdono,
2: non sai più, ma anche le parentele, i luoghi,
1: hai ragione,
2: quell'anno lì eravamo andati a fare cose, sono tutte cose che sono piccoli,
0: come è vero.
1: Sai Gioele, spesso mi viene in mente qualcosa, e anch'io non ho più la mamma da un sacco di anni, e dico, caspita, mia mamma sicuramente se lo ricorderebbe.
2: Certo, bravo.
1: E io non me lo ricordo. Ho ancora il papà, che ha 95 anni, e fa a volte un po' fatica anche lui a ricordare certe cose. E quindi si perdono, come dici tu.
0: Quindi molta emozione e curiosità per questo spettacolo che sta a Milano fino al 18, ma che poi va in tournée, prima a Brescia e poi in altre città.
2: Fa Brescia una settimana, poi facciamo uno stop e poi riprendiamo a febbraio, facciamo Genova, Torino e Bologna, le città più grandi, dove c'è Como, Asti, un po' di però diciamo che quest'anno ne facciamo poche, poi ne faremo,
1: poi riprendi nell'anno prossimo.
2: Sì, gli spettacoli, se funzionano, te li porti almeno 2 anche 3 anni, perché no,
1: fai benissimo,
2: non è che li fai,
1: sì, li fai, li fai e li mangi subito e via.
2: Sì,
1: no, hai ragione.
0: Grazie, buona domenica allora,
1: grazie,
0: buon
1: infinite,
0: spettacolo,
1: Gioele.
0: E ci sentiamo in altre occasioni,
1: quando vuoi.
2: Spero di ricordarmi chi siete per dirlo ai miei
1: Dania
2: amici.
1: Dico,
2: ho
1: Guido.
2: Parlato con
0: ciao Gioele.
2: Su una radio,
0: grazie,
2: molto
0: buona domenica.
1: Ciao Gioele,
0: dolce,
1: grazie.
2: Ciao.
3: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: amami o faccio un casino.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
4: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
6: So che oggi non sono lo stesso uomo, ma contengo quell'uomo di allora e non si guarisce dalla propria ombra, le si affiancano soltanto nuove luci. Stefano Benni.
7: Adesso c'è Claudio Baglioni con la sua canzone Avrai.

0: Giorgia su Radio Latte e Miele, davanti al mare, al mare.
1: Al mare, al mare. Stavamo parlando di Montalbano. Cos'è? Ah, ancora. L'arrotino. L'arrotino. Eccolo là. Questo è tipico della,
0: Domenica mattina.
1: Della domenica mattina. Sì, sì. No, stavamo dicendo con il nostro fonico simpaticissimo Simon in the morning, cioè Simone la mattina. Stavamo proprio parlando di Montalbano e delle splendide spiagge della Sicilia e stavamo proprio parlando della casa di Montalbano che sembra sia diventato un B&B e che è veramente sulla spiaggia ed è veramente un posto meraviglioso, insomma, ecco. E lo diceva anche appunto Simon, che è del luogo, quindi
0: è della zona,
1: conosce
0: della zona,
1: molto bene queste. E stavamo dicendo che appunto io ho letto tutti i Montalbano e ho cominciato a capire dopo un po', diciamo, dopo aver letto qualche libro, le espressioni che lui usava. Tipo appunto, vabbè, il cabassinisi, vabbè, ma quello ormai si sa.
0: La lingua della cenacle.
1: Esatto. E poi l'armoire, poi cos'è? Talia, guarda.
0: Osserva.
1: E l'armoire e l'armadio. Insomma, qualche parola poi pian pianino ho cominciato a capirla perché all'inizio non era semplice.
0: No.
1: Però veramente.
0: Rimaniamo al sud.
1: Sì.
0: Però ci spostiamo dalla
1: Dove?
0: Sicilia.
1: Mm.
0: Abbiamo con noi Negramaro.

0: te l'ho detto che ci spostavamo dalla Sicilia, siamo in Puglia, con Negramaro, esatto, e l'immenso, e in Puglia ci restiamo perché il mio mostriciattolo oggi mi mostra una mostra in Puglia, una mostra pugliese.
1: Ecco, qui non posso andare oggi pomeriggio, diciamo, no, ecco, è un po' lontanuccio.
0: No.
1: Però andiamo in Puglia alla Camera di Commercio di Bari per scoprire oltre 100 opere del genio che ha reinventato il linguaggio dell'arte moderna, Picasso, lo sguardo rivoluzionario. La mostra dedicata a una delle personalità più influenti e radicali dell'arte del Novecento ci offre litografie, acqueforti, ceramiche, fotografie, documenti d'archivio e manifesti per ripercorrere più di 70 anni di ricerca artistica.
0: Vai Pablo!
1: Oltre 100 opere per raccontare la straordinaria capacità di Pablo Picasso di reinventare linguaggi, tecniche e forme della rappresentazione. Nel Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari, Picasso, lo sguardo rivoluzionario.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
8: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinici. Clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.

0: Era carina, questa, Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa, molto, tutti insieme per Da Sola, In the Night, In the Night, In the Night.
1: In the Night, nella notte.
0: Sì,
1: ecco.
0: Nella notte a volte succedono delle cose.
1: Certo, è vero.
0: Succedono delle cose nella notte.
1: È vero, è
0: va
1: vero,
0: bene,
1: è vero.
0: Siamo quasi in chiusura per questa giornata, per questa domenica mattina. Vogliamo fare qualche ringraziamento?
1: Volentieri.
0: Ringraziamo
1: volentieri
0: subito Alex Peroni, che ha interpretato il nostro DJ Aldo vicino di casa,
1: sì,
0: impetuoso,
1: sì,
0: e con tanto di cugina di Ardi.
1: Sta diventando sì, veramente un...
0: È un film.
1: È una telenovela.
0: È una telenovela.
1: Ringraziamo Caterpillar, che è la nostra signora che ci aiuta a casa.
0: Ringraziamo anche le persone che ci hanno scritto, che oggi non abbiamo veramente considerato.
1: Oh, non abbiamo guardato i messaggi.
0: Ci spiace,
1: è vero, scusateci.
0: Ci rifaremo sabato prossimo.
1: Assolutamente.
0: E un grazie doveroso anche per la regia a Simon in the Morning.
1: Simone, la mattina.

0: 12:58.
1: Abbiamo finito le tre ore, caro ragazzo.
2: Ci salutiamo per oggi, sì, per oggi sì.
1: Per oggi sì.
2: Salutiamo i nostri ascoltatori, auguriamo una buona continuazione di questa domenica meravigliosa, è vero?
1: Buon appetito.
2: E vi diamo buon appetito con Manicaretti e o senza Manicaretti.
1: Sì, esatto.
2: Vi diamo appuntamento direttamente

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dolce vita.
1: La dolce vita.
0: La dolce vita.
2: Marcello, come here.
3: E ben ritrovati, care amiche e cari amici di Radio Latte e Miele. Siamo di nuovo insieme in questo pomeriggio di domenica. Buon pranzo, come sempre. Vi invidio un po' perché io i pranzi della domenica oramai li trascorro ben volentieri in radio, ma qualche lasagna non sarebbe male ogni tanto. Comunque, poco male. Vi tengo compagnia per le prossime tre ore e come sempre avremo qualcosa che sta in copertina. Oggi andremo a teatro, come spesso accade qui alla Dolce Vita. Un po' di viaggi nel tempo, di musica che attorna dal passato, qualche evento, qualche cosa di particolare, delle curiosità, ma per cominciare, come sempre, la redazione di OK Salute.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, oggi parliamo un po' anche di falsi miti legati al tumore. Qual è quello che la fa più arrabbiare?
7: Quello che mi fa più arrabbiare è il fatto che una paziente che va incontro ad una neoplasia non deve più avere una vita. Sicuramente l'impatto della diagnosi di una neoplasia è un impatto che coinvolge la paziente, la famiglia e tutte le persone che gli stanno attorno. È un impatto devastante all'inizio, necessita comunque sia dei trattamenti, una serie di riprogrammazioni della propria vita, ma a oggi la diagnosi oncologica non è una diagnosi di fine vita. È una diagnosi

0: che va affrontata. Ci sono una serie di supporti che ci possono aiutare a supportarla in termini di caregiver, in termini di persone che possono aiutare, ma è anche una diagnosi che non significa una fine, ma può avere dei risvolti in cui ci sono dei nuovi inizi. Non tutte le diagnosi oncologiche sono infauste. Sicuramente sono diagnosi difficili, ma nel tempo, negli anni, si è vista un'evoluzione dei trattamenti che abbiamo a disposizione e io che mi occupo di ginecologia oncologica, in cui lo standard in una diagnosi di questo tipo della patologia ginecologica era la perdita di fertilità della donna, l'asportazione dell'utero e delle ovaie, ci permette in casi selezionati e in donne giovani anche di avere una conservazione dell'apparato riproduttivo, trattando e curando le pazienti e garantendo loro la possibilità di avere dei figli per cui di potersi riprodurre e avere delle gravidanze.
1: È vero che avere delle gravidanze abbassa il rischio per questo tipo di tumori?
0: Alcuni tumori, l'avere delle gravidanze abbassa il rischio. Per il tumore dell'endometrio, per il tumore dell'ovaio, ci sono dati che aver avuto delle gravidanze riduce l'incidenza di questo tipo di tumori.
1: Quale informazione le donne dovrebbero chiedere al medico e non chiedono spesso perché magari hanno paura o perché per
0: Tra
1: altri
0: le
1: motivi?
0: informazioni, diciamo che selezionerei il fatto che la donna non chiede cosa succede dopo in termini della sua qualità di vita. È un argomento su cui abbiamo sempre più maggiore attenzione, ma sono poche le donne che chiedono cosa succede riguardo, per esempio, la sessualità dopo la diagnosi di un tumore ginecologico, perché ribadisco, io quando i tumori ginecologici vado a lavorare su una sfera molto delicata e sono veramente poche le donne che chiedono cosa posso fare dopo, cosa succederà dopo. Si focalizzano ovviamente sul trattamento ed è la cosa giusta da fare in quel momento, ma siccome le prospettive, le terapie che noi abbiamo a disposizione in questo momento ci permettono di garantire delle sopravvivenze anche lunghe, è importante che le donne sappiano quello che sarà il loro futuro,
1: E
0: anche da
1: cosa
0: questo punto di
1: sarà?
0: vista. Cosa sarà? Abbiamo delle terapie sempre più mirate che ci permettono un allungamento della sopravvivenza e ciò non vuol dire precludersi quello che è una vita di relazione come potrebbe essere in condizioni normali.
1: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
2: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
2: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
5: Erba di casa mia,
6: latte e miele
7: ed una casa bianca in mezzo al blu.
6: Latte e miele.
8: Voglio andare a casa.
9: A casa dove?
8: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
10: Radio Latte e Miele,
6: la tua musica italiana.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango su Radio Latte Miele. Cominciamo aprendo la nostra rivista settimanale dalle pagine dedicate alle curiosità che arrivano da un po' in giro per il mondo. E, c'è una cosa che riguarda, ci sono due cose interessanti in realtà, che notizie brevi ma che sono particolari. Pikachu astronauta, questo è il titolo della notizia. Per celebrare la settimana mondiale dello spazio, che si è tenuta dal 4 al 10 di ottobre, il celebre Pokémon Pikachu è stato protagonista per ricordare i 67 giorni trascorsi dai Pokémon a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi per tutti i collezionisti, sappiamo che dietro questo mondo c'è anche proprio un mondo di collezionismo, di grandissima affezione a questo mondo dei Pokémon, sappiate che c'è anche questa ulteriore versione di Pikachu astronauta. Mentre invece, andando in tema di pittura, di arte, è stato ritrovato un dipinto di Gertrude Abercrombie. Pensate che questo quadro era stato comprato un sacco di anni fa per appena $30. L'autrice è un'autrice molto quotata ed è stato rivenduto all'asta per $1.350.000.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

Giornate perse, Marco Mengoni su Radio Latte e Miele. Continuiamo a raccontare cose che sono successe in giro per il mondo e vi porto attraverso una nuova tendenza, conoscere una nuova tendenza che in realtà non è che sia proprio nuova, perché è un ritorno. Il ritorno è quello dei viaggi sui treni notturni di lusso. Era un'abitudine molto diffusa, chiaramente, fino a che non hanno preso il via nel secondo dopoguerra, negli anni 60, le prime compagnie aeree commerciali. Sappiamo che dalla metà degli anni 90 poi sono arrivate le low cost, e quindi la possibilità di viaggiare anche per lunghe tratte con costi molto contenuti dal punto di vista del biglietto è diventata un'abitudine di tutti. Eppure, come spesso succede, le cose che sono state di grande tendenza tornano anche come mode più contemporanee. I treni notturni di lusso sono il risultato odierno di investimenti molto grossi fatti dalle ferrovie europee, che hanno investito in nuove flotte. L'esempio più importante è quello dei nuovi Nightjet delle ÖBB, sono le Österreichische Bahnhof, che sono le ferrovie austriache. Hanno rivoluzionato il concetto di comfort a bordo. Pensate che ci sono le mini cabin, che sono cabine pensate per chi viaggia da solo, capsule private e tecnologiche con specchio, tavolino a scomparsa, spazio per i bagagli, ricarica wireless e luce regolabile. Oppure ci sono le cabine deluxe, che hanno addirittura la doccia. Le nuove carrozze, che offrono scompartimenti privati con bagno e doccia interna, wifi gratuito e colazione servita al mattino dal personale di bordo. I prezzi, per contro, sono rimasti abbastanza accessibili. In questi treni notturni si può viaggiare spendendo molto meno di una notte di hotel, con tariffe base per i posti a sedere da 35 euro in su e per le cuccette a partire dagli 80 euro.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Su Radio LTML siamo pronti per partire per un viaggio lunghissimo. Andremo al 1964 e troveremo Rita Pavone, Datemi un martello, If I Had a Hammer, nella sua versione originale. E poi per gli anni 80, Edoardo Bennato con L'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, su Radio Latte Miele. Noi stiamo per dare il benvenuto ad un ospite che ci parla, come spesso accade qui su Radio Latte Miele, dal Teatro Odeon di Bologna. Vi invito subito a segnarvi le date 16, 17 e 18 di ottobre per andare al Teatro Odeon a vedere uno spettacolo che si chiama Settembre Andiamo, ed è uno spettacolo che vuole celebrare l'identità, i personaggi e i luoghi di Gabriele D'Annunzio, quindi un viaggio in qualche modo anche nella storia, oltre che nella letteratura del nostro tempo, fatto con una serie di personaggi che intervengono sul palco. Ne parleremo tra poco con Giulia Basel, che è la regista di questo spettacolo, quindi state insieme a noi su Radio Latte Miele e torniamo.

0: Senza averti qui, 883 su Radio Latte Miele, è arrivato il momento di dare il benvenuto a Giulia Basel, regista di Settembre Andiamo, Teatro Odeon di Bologna, 16 e 17 e 18 di ottobre. Allora, bentornata, ben trovata Giulia.
1: E grazie e buona giornata a tutti noi.
0: A tutti noi, mi piace molto questa cosa, includiamoci in questo augurio di una buona domenica. Senti Giulia, allora, che succede? Si parla di D'Annunzio, il Vate, sì. Il poeta più importante della nostra storia.
1: Certo, faccio una premessa. La mia compagnia, il Florian Metateatro, è un centro di produzione teatrale collocato ormai da tantissimi anni a Pescara. Ah. E naturalmente a Pescara, insomma, il nostro grande Vate D'Annunzio, ultimamente finalmente è molto celebrato anche grazie a un bellissimo festival di D'Annunziano che si svolge tutti gli anni. E quindi io ho sempre amato D'Annunzio, anche già da prima ho fatto diversi spettacoli su di lui, perché come dici tu sono la regista ma sono anche la drammaturga, cioè nel senso che ho fatto tutta una linea drammaturgica su questo spettacolo, così come anche ne avevo fatti degli altri in precedenza.
0: Mi verrebbe quasi a dire che sei la mamma di questo spettacolo a questo punto, perché sembra quasi un parto, perché è molto complesso e molto articolato su più livelli. È interessante però capire, perché la passione, non so se soltanto in quanto, se principalmente in quanto pescarese, o se invece proprio sarebbe stata comunque una passione che tu hai nei confronti di D'Annunzio, ti ha condotto lì e attraverso quali percorsi. Se stai insieme a noi, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo e continuiamo a scoprire insieme a te D'Annunzio e
1: certo, volentieri.
2: Ho sbagliato. Fabrizio Moro, sì. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

0: Semplicemente Zero Assoluto su Radio Latte Miele. Continuiamo a chiacchierare con Giulia Basel, regista e drammaturga di questo spettacolo Settembre Andiamo, dedicato o ispirato a Gabriele D'Annunzio. Come è entrato Gabriele D'Annunzio nella tua vita, Giulia?
1: Beh, penso a scuola, come per tutti, abbiamo un po' studiato, però lui era un personaggio molto controverso, per cui questo ha anche suscitato il mio interesse maggiore per cercare di capire un po' dove, come stavano le cose. Poi certamente quando mi sono trasferita a Pescara, insomma, D'Annunzio si respira un po' nel territorio. E poi un'altra cosa importante per me è stata anche avere l'occasione di lavorare a Fiume con il dramma italiano di Fiume, perché come molti sapranno, D'Annunzio è stato artefice di un'impresa straordinaria, insomma, l'impresa fiumana. E lì pure, insomma, abbiamo scavato anche dal punto di vista storico su quello che è. E quindi è un personaggio veramente.
0: Due città.
1: Poliedrico.
0: Fondamentali nella vita di D'Annunzio: la città nella quale lui è nato, si è formato, e poi la città per la quale lui ha lottato, no? per la missione di Fiume all'Italia.
1: Esattamente, per l'italianità di Fiume. E quindi, insomma, certamente è un personaggio che non, cioè, dà modo di approfondire, di studiare da tanti punti di vista, sempre controverso, sempre, però finalmente ultimamente più conosciuto. C'è stato un periodo in cui veniva proprio, non dico disprezzato, ma
0: snobbato,
1: insomma, anche misconosciuto,
0: diciamo.
1: Snobbato.
0: È vero. Invece è importante affrontarlo anche con la capacità di capire tutte le sfumature della sua personalità, che alle volte erano forse un po' poco aderenti alla morale dell'epoca, ma noi siamo fortunatamente nel 2026 in grado di andare oltre questi pregiudizi. È molto interessante questa chiacchierata che stiamo facendo insieme a Giulia Basel su Radio Latte Miele. State con noi.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Qualcosa per te è la voce di Ligabue su Radio Latte Miele. Continuiamo invece con la voce di Giulia Basel, che in qualche modo è la voce oggi di Gabriele D'Annunzio, protagonista, ispiratore di questo spettacolo in scena al Teatro Odeon di Bologna il 16, 17 e 18 di ottobre. Settembre Andiamo, che è anche l'incipit di uno dei suoi componimenti più celebri, Giulia.
1: E sono partita, però, cioè il titolo è stato scelto apposta perché questo spettacolo che io ho preso tutto dai testi di D'Annunzio, i testi sono i suoi, io li ho scelti, li ho elaborati, li ho missati e li ho messi in fila, e questo lavoro appunto di drammaturgia è stato fatto proprio sul tema, diciamo, sul filo conduttore

0: D'Annunzio e l'Abruzzo, e quindi non potevo altro che intitolarlo A settembre andiamo, che è una delle, cioè ai passi della poesia, l'incipit della poesia, I pastori, che penso sia una delle poesie più conosciute di D'Annunzio, anche quando non lo si studiava un granché, però I pastori,
1: Pastori,
0: diciamo, I pastori
1: ce li
0: e la
1: siamo
0: pioggia
1: dovuti
0: nel
1: sorbire
0: pimento,
1: tutti.
0: diciamo, sì, però ecco, sorbire oppure amare,
1: No,
0: come
1: certo,
0: insomma,
1: beh, quando
0: come
1: magari.
0: certamente qui in terra d'Abruzzi, vero settembre andiamo, insomma, cioè è proprio una poesia, diciamo,
1: Quasi
0: eponima, cioè di riferimento,
1: una
0: ecco.
1: bandiera per quella terra.
0: Sì,
1: Certo,
0: esatto,
1: quando sei
0: certo.
1: studente, sei ragazzino, sei a scuola così, alle scuole dell'obbligo, magari capisci poco il valore di questa, perché diventa un esercizio di
0: Sì,
1: memoria che un
0: sì,
1: pochettino ti
0: sì.
1: risulta, diciamo, alle volte indigesto. Però poi è importante, appunto, anche aprire la mente a nuovi orizzonti. E ti chiedo di rimanere ancora insieme a noi su Radio Latte
0: Sì.
1: Miele. Abbiamo ancora un po' di musica e poi torniamo.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
4: Latte e miele.
5: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
4: Latte e miele.
6: Ed è malinconia a farti compagnia.
7: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

0: c'è. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte e Miele. Non siamo soli, siamo insieme a Giulia Basel che ci sta raccontando di questo Gabriele D'Annunzio un po' sconosciuto. Cosa scopriamo di lui sul palco del Teatro Odeon, Giulia?
1: Beh, scopriamo che effettivamente il rapporto con l'Abruzzo non si è mai interrotto, è stato una cosa fondamentale per Gabriele D'Annunzio, anche se molti dicevano no, ma D'Annunzio poi in fondo non c'è mai stato, cosa che non è assolutamente vera. Però lasciami dire una cosa importante, sì, che noi cerchiamo di far arrivare al pubblico, insomma, queste parole d'annunziane attraverso un notevole e numeroso cast,
0: ah, certo,
1: di attori, musicisti e danzatori di musica popolare, e ho costruito tutta una drammaturgia dove la musica è importantissima e dove abbiamo anche un doppio livello tra il salotto borghese, diciamo i salotti borghesi nobiliari che frequentava D'Annunzio, e anche il popolo abruzzese. Quindi queste due cose convivono sulla scena, e anche nella, e c'è anche molta musica dal vivo, insomma si fa un po', come è stato anche detto, un affresco sull'Abruzzo, sulla musica anche popolare e sulla musica alta. Insomma, ci sono tanti elementi proprio che possono coinvolgere il pubblico. Cioè, a Pescara, dove abbiamo debuttato, è successo, è andata benissimo. Adesso, insomma, in Abruzzo ovviamente è più facile, ma adesso speriamo che anche a Bologna arrivi, insomma, questa comunicazione in maniera,
0: questo apprezzamento,
1: positiva,
0: ma io credo che in realtà poi D'Annunzio certamente è una delle grandi voci dell'Abruzzo, ma è una delle grandi voci della nostra letteratura, della nostra cultura, quindi in questo senso avete la fortuna voi abruzzesi di avere avuto un personaggio che va ben oltre i confini della semplice regione. Abbiamo ancora qualche, certo, minuto insieme per finire di chiacchierare di questo argomento, torniamo tra poco.

0: su Radio Latte Miele. Noi abbiamo gli ultimi minuti in compagnia di Giulia Basel, regista e drammaturga dello spettacolo Settembre Andiamo, che trovate in scena al Teatro Odeon di Bologna il 16, 17 e 18 di ottobre. Allora Giulia, abbiamo proprio gli ultimi 30 secondi insieme per lasciare al nostro pubblico un messaggio che gli faccia venire voglia di approfondire cosa c'è, una cosa di D'Annunzio che magari tu hai scoperto e che non avresti mai immaginato. Faccio un'ipotesi.
1: Guarda, così mi prendi alla sprovvista.
0: È quello
1: però
0: è bello.
1: Voglio aggiungere una cosa, che anche la parte visiva dello spettacolo comunica molto, secondo me, e anche perché abbiamo dei grandi artisti abruzzesi come Michetti, per esempio, che era anche poi un caro amico di D'Annunzio, dove lui in qualche modo si è anche formato dal poeta, dal pittore e anche fotografo Michetti, e insieme anche a Francesco Paolo Tosi formavano il Cenacolo D'Annunziano, cioè il Cenacolo Michettiano, voglio dire, dove veramente questo Cenacolo ha dato un'impronta anche a quel periodo dell'Ottocento, della fine Ottocento, inizio Novecento. Quindi insomma abbiamo ripreso un po' tutti questi fili della cultura abruzzese alta, e poi anche in comunicazione con la cultura abruzzese popolare che D'Annunzio amava moltissimo.
0: E allora non perdiamoci questa occasione per conoscere un po' di più di questo grande poeta italiano al Teatro Odeon di Bologna 16, 17 e 18 di ottobre. Grazie Giulia per essere stata con noi e buon lavoro.
1: E grazie a voi, grazie.
0: A presto.
1: Vi aspettiamo.

0: Scegli a semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Spot.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Sta per arrivare un treno che vi porta agli anni 80. Andiamo al 1983 con una canzone che ha una data diversa. È 1950 e la voce è quella di Amedeo Minghi. Poi torneremo avanti nel tempo al 1992 con una canzone di Sanremo, Brutta, di Alessandro Canino.

impazzire tutte le ragazzine con quel col carré riccio, me lo ricordo, a Sanremo, era il 1992, Alessandro Canino, un successo incredibile, la sua Brutta. Noi invece torniamo indietro ancora di qualche anno, non moltissimo in realtà, quest'oggi, perché l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi attraverso la musica è il 1988. Come sempre abbiamo una classifica che parte dalla decima posizione.

di un episodio di violenza, purtroppo questo è l'oggetto della canzone che Luca Barbarossa scrive nel 1988, e l'amore rubato. Andiamo alla nona posizione. Qua non c'è dubbio che siamo negli anni 80, amiche e amici, queste sono le sonorità, sono quelle. I'm Not Scared, Eighth Wonder. Non ho posizione, andiamo all'ottava. Eh beh, è stato un successo. Etienne, Gespatti su Radio Latina, all'ottava posizione del 1988, noi sentiamo la settima. Si capiva che stavano per arrivare gli anni 90, cominciavano ad essere contaminazioni nel mondo dance che poi dominerà il decennio successivo, ma siamo ancora nell'88, alla settima posizione, Pump Up the Volume in Mars. Andiamo alla sesta. Se c'è una band che negli anni 80 le ha raccolte tutte le possibili eventualità di successo, sono proprio i Duran Duran. Questa I Don't Want Your Love è del 1988 e sta alla sesta posizione della nostra classifica, dalla quale andiamo alla quinta. Non so se è il primo grande successo di Jovanotti. Questa è La Moto, mi ricordo. Sei come la mia moto e Gimme Five. Lui era giovane, era rivoluzionario, era sgangherato ed era bravissimo. Ed è diventato uno dei grandi musicisti del nostro tempo. Gimme Five, quinta posizione per il 1988. La voce è quella di Jovanotti. Andiamo alla quarta. Protetto di Madonna, bellissimo ragazzo, un modello, aveva avuto successo facendo la pubblicità dei jeans, andando alla lavanderia a gettoni, rimaneva in mutande, si levava i jeans e li metteva a lavare. Lì è stato l'inizio della grande fortuna e della grande popolarità di Nick Cayman. Nel 1988 cantava Tell Me e si posizionava al quarto posto della nostra classifica. Andiamo sul podio. Lui arriva dalla scuola della stand-up comedy all'italiana, divertentissimo, simpaticissimo, geniale, Francesco Salvi. Credo, se non ricordo male, che questa l'ha portata addirittura a Sanremo. Ed era C'è da spostare una macchina e un diesel. Andiamo al secondo posto. Beh, amici, qui la voglia sarebbe quella di ascoltarla tutta, questa A Groovy Kind of Love, e Phil Collins alla seconda posizione nel 1988. E noi adesso andiamo ad ascoltarci per intero, come sempre, la canzone che ha raggiunto la vetta della nostra classifica nell'88. È un artista che ha festeggiato insieme a noi, proprio in questo ultimo Sanremo, i suoi 80 anni. È stato un grandissimo successo anche la sua presenza sul palco dell'Ariston. Lui è Tullio De Piscopo, Andamento Lento.

0: Successo incredibile per Tullio De Piscopo nel 1988 con Andamento Lento, che ha riproposto anche nell'ultimo Sanremo e con un tour con date in giro per tutta Italia. Un artista incredibile, un uomo non più giovanissimo, come lui stesso racconta di sé, grande, con grande sorriso, ma con un senso dell'ironia. E ragazzi, io l'ho avuto ospite a Sanremo, al nostro spazio di Radio Latte Miele, e ad un certo punto, con niente, uno stecchino, una penna, qualcosa che aveva in mano, ha cominciato a percuotere il tavolo. È riuscito a tirar fuori la musica perfino dal marmo.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10.
4: Latte e miele. Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno, volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: L'amore è una cosa semplice, lo dice Tiziano Ferro. Io avrei dei dubbi su questo fronte, ma devo dire che non sono il più preparato in questa materia. Me la cavo invece con la storia del Festival di Sanremo, perché nel 1988, anche nel 1988 abbiamo avuto un'edizione, la 38esima edizione, con una conduzione, diciamo, di quelle che in quegli anni hanno un po' fatto discutere. Gabriella Carlucci, grandissima conduttrice negli anni d'oro della sua carriera televisiva, insieme a Miguel Bosé, che invece, diciamo, era più conosciuto per essere un artista, un cantante, più che un presentatore. Con loro Carlo Massarini in collegamento dal Palarock, e poi anche altri interventi come Kiss Andrew, Lara St. Paul, Memo Remigi e Valerio Merola. Ospiti di quell'edizione, nomi importantissimi: Bon Jovi, Paul McCartney e George Harrison, la metà dei Beatles praticamente è stato ospite di quella edizione di Sanremo. Il grande scandalo fu il processo al festival, perché Aldo Biscardi fu chiamato a condurre questa specie di dopo festival, ancora non si chiamava dopo festival, in cui si discuteva di quello che era appena successo sul palco, ma ad un certo punto le discussioni si infiammano e c'è una polemica da parte di alcuni dei cantanti che si erano esibiti sul palco, tra cui Luca Barbarossa e Francesco Nuti, che dichiarata polemica contro questa trasmissione decidono di abbandonare lo studio. Vincitore assoluto di quella edizione, con una delle canzoni più belle della storia della musica italiana, è Massimo Ranieri, con questo pezzo che adesso voi vi fermate e lo cantate a squarciagola insieme a me.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: decisamente tormentone del 1988. Pregherei Shalpi insieme a Scarlett, una coppiata che in quegli anni ha fatto un successo enorme con questo pezzo in Italia e anche all'estero. Era il tormentone di questo 1988, del quale non abbiamo ancora finito di raccontare, perché ci sono un po' di cose che sono successe, di eventi che vi racconteremo, ed è per questo che vi dico, come sempre, state qui su Radio Latte Miele.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Fotografie.
8: Latte miele.
7: Fotografando bianco e nero.
8: Latte miele.
7: Come una fotografia. Come una fotografia.
9: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.
10: Un viaggio a senso solo. Senza

0: Amica Annalisa insieme a Madame su Radio Latte Miele, 1988 è l'anno di cui vi raccontiamo un po' di cose che sono successe. Ce n'è una che da quel 7 di novembre dell'88 è entrata per un sacco di anni, per quasi 40 anni, tutti i giorni nelle nostre case. E dagli studi di Antenna 3 di Legnano che va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la Notizia il 7 di novembre. Le voci sono quelle di Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo.
1: Le nostre veline.
0: Eccola lì. Le veline, quattro all'epoca erano ragazze che scendevano da questo scivolo di plexiglass e che venivano sottoposte ad un soffiaggio, diciamo. Soffiava da sotto un'aria che sollevava un po' la gonnellina. Erano anni in cui si giocava molto con la sensualità femminile e consegnavano le notizie. Sapete che poi Striscia la Notizia è diventata una degli appuntamenti fissi per tantissimi italiani. È stata protagonista di grandi inchieste che hanno portato anche a svelare grandi scandali e mi viene in mente per esempio la vicenda legata a Vanna Marchi e a quella che poi è stata riconosciuta come truffa. Insomma, è stato anche uno sportello di grande utilità per il nostro paese, che di recente ha concluso la sua attività televisiva mantenendo però viva quella sui social e sul sito dedicato.

0: Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci cantano il disco Latte e Miele di questa settimana, il disco Weekend di questa settimana, e perché quello Latte e Miele è quello che va in onda da lunedì a venerdì. Il disco Weekend è una ulteriore medaglia che noi diamo alla ad una canzone che sta riscuotendo un grande successo e che celebriamo durante il weekend. Noi siamo in onda di domenica e quindi ci tocca il disco Weekend. Allora, continuiamo con le cose che sono successe nel 1988. Dal 17 settembre al 2 ottobre andiamo a Seul.
1: Olimpiadi dal punto di vista sportivo, trionfo ancora dell'Unione Sovietica che si conferma il primo paese sportivo al mondo nelle Olimpiadi con tutti i partecipanti.
0: Siamo al 17 settembre e con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul, Seul capitale della Corea del Sud, all'epoca territorio molto delicato perché le tensioni con la Corea del Nord erano ancora molto palpabili, perché siamo in un territorio in Oriente circondato da un blocco, dal blocco comunista, che ancora in quegli anni non era stato, diciamo, scalfito dagli eventi storici che poi soltanto di lì a un anno avrebbero portato alla fine di tutta quella vicenda. Tra i protagonisti di Seul ci saranno Matt Biondi nel nuoto, che vince 5 ori, e la velocista Florence Griffith Joyner. L'Italia conquista 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi, facciamo una bella figura. La maratona sarà vinta il 2 ottobre da Gelindo Bordin, il primo italiano a vincere questa gara, che chiude il programma olimpico di atletica leggera.

0: sbagliato.
1: Fabrizio Moro. Così. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Spot.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Prima di aprire una finestra sulla moda e sulle tendenze, ci facciamo un altro giretto nel tempo. Mina, ancora, 1978, e poi andremo al 1987 con L'astronave che arriva, cantata da Sergio Caputo.

0: Sergio Caputo nel 1987 ci cantava l'astronave che arriva, e sull'astronave che arriva e atterra nelle nostre vite c'è un'aliena. Un'aliena non scema, abbiamo già stabilito questo principio,
1: già chiaro,
0: che si chiama Viviana Musumeci e che oltre a insegnare marketing della moda,
1: comunicazione
0: della moda, moda design, e anche la nostra finestra su un punto di vista sulla moda che ci fa riflettere, ci dà soprattutto strumenti per una maggiore consapevolezza nei nostri acquisti. Dove, esatto. Buongiorno Viviana.
1: Buongiorno.
0: Bentrovata, cara. Dove ci porti oggi?
1: Continuiamo il viaggio che abbiamo iniziato la scorsa settimana nell'ambito del beauty, della cosmetica beauty, ma anche nella comunicazione in realtà, perché molti consumatori quando vorrebbero avvicinarsi anche a, diciamo, alla beauty, della cosmetica green, sostenibile, cruelty free, bla bla bla bla bla bla, dicono sì, ok, ma io poi come faccio a essere sicuro che sia così, da cosa lo capisco? E allora qui ci viene incontro veramente alla comunicazione, perché se uno vuole può, tra virgolette, muoversi in questo ambito. Certo, non pretendo che tutti prendano appunti, però magari qualche nome risuona e vi andate a fare una ricerca dopo.
0: Sì, o comunque ambito. Lo dico, ecco. Approfitto di questo lancio che mi fai, sul sito lattemiele.com trovate anche le nostre puntate in podcast, quindi potete riascoltare, qualora vi interessasse qualcosa, anche gli interventi di Viviana. A te la parola.
1: Grazie mille. Allora, torniamo un po' alle etichette. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, però la domanda adesso è: ok, va bene, io voglio essere certo di acquistare un prodotto di cosmetica vegan beauty. Quali sono le modalità per capire se veramente un prodotto è vegan, se non sta facendo greenwashing? Ci sono delle diciture, e non solo peraltro per il vegan beauty. Se voi volete essere certi che un prodotto sia vegano, dovete trovare queste diciture. Vegan Society, V-Label, Vegan Trademark. Se trovate una di queste diciture potete stare tranquilli.
0: Okay. Vegano vuol dire che non ha nessun tipo di
1: prodotto di origine animale.
0: Esatto, che nessun ingrediente e nessun, anche ovviamente il packaging.
1: Sì, non c'è la cera delle api, non c'è l'uso del latte, nulla di tutto questo.
0: Nulla che abbia origine animale. Questa è una cosa importante per chi fa quella scelta, c'è chi non la fa legittimamente, ma chi la fa. E quindi ripetiamo i tre marchi importanti per chi vuole assicurarsene.
1: Vegan Society, sì. V-Label e Vegan Trademark.
0: Perfetto, questi sono i tre marchiatori.
1: Certificazioni,
0: le tre certificazioni
1: per i vegan beauty.
0: Che
1: ufficiali.
0: Per chi cerca prodotti beauty che siano assolutamente vegani, deve cercare per assicurarsi che corrispondano alla verità. Interessante anche questo, stai con noi, c'è una canzone e torniamo.

0: Vasco Rossi, 1993, stupendo, è il titolo di questa canzone, stupenda la nostra Viviana Musumeci che tutte le settimane ci porta informazioni utili per acquisti consapevoli. La cosa più bella che secondo me si possa avere, tu penso che da donna di cultura e anche di informazione sia d'accordo con me, è gli strumenti per scegliere liberamente.
1: Certo, certo, più ne hai e più puoi stare tra virgolette tranquillo.
0: Esatto.
1: Quindi continuando con queste diciture, per il cruelty free, cioè per quei prodotti che non sono stati testati su animali, e ricordo che esistono molte multinazionali che non testano in Europa, perché in Europa ci sono già dei divieti, ma purtroppo essendo multinazionali lo fanno all'estero. Quindi quello che dovete trovare sul packaging in questo caso sono queste certificazioni: Leaping Bunny, PETA, Beauty Without Bunnies. PETA è una delle certificazioni più sicure da questo punto di vista, perché è un'associazione che si batte per i diritti degli animali e quindi certifica. Se voi andate sul sito di PETA trovate proprio la lista dei brand che di fatto non è certificata, che quindi continua all'estero a fare esperimenti, e questo è, come dire, vi apre un po' gli occhi rispetto a poi alle parole quando vengono utilizzate in realtà per ingannare un po' il consumatore. Poi c'è la cosmetica biologica o naturale, e allora in questo caso Cosmos Organic, Cosmos Natural o Natru, oppure anche Icea. Abbiamo parlato poi degli ingredienti biologici, ovvero gli ingredienti utilizzati devono venire da cultura biologica. In questo caso quelli più attendibili sono U Organic e Euro Leaf. L'olio di palma è sempre stato demonizzato, forse la gente, i consumatori non sanno che esiste un olio di palma sostenibile, e quindi in questo caso lo si può utilizzare nella cosmetica. Sì. C'è un'unica dicitura autorevole che è RSPO.
0: RSPO, tra l'altro l'olio di palma sembrava quasi facesse venire chissà mai quali malattie, in realtà è un olio come ce ne sono tanti, che è uno degli ingredienti, era il procedimento per ottenerlo che poteva eventualmente essere oggetto di obiezioni, ma l'olio di palma in sé per sé non è tossico.
1: No, e poi di fatto, ripeto, appunto, può essere utilizzato anche in cosmetica, quindi se uno vuole essere proprio certo, questa è la dicitura.
0: E quindi c'è il modo per assicurarsi anche di questo.
1: Sì, esatto, anche perché quello che mettiamo sulla pelle non è meno importante rispetto a quello che poi inseriamo all'interno del nostro organismo. Poi ci sono gli ingredienti da filiere responsabili, quindi Fair Trade è una di quelle più famose che tutti meno male conoscono, oppure Fair for Love, e poi gli imballaggi, pensiamo agli imballaggi con il materiale riciclato, Recycled Claim Standard, quindi per accorciare RCS, oppure Global Recycled Standard, GRS. Infine, la gestione responsabile delle foreste per carta e ad esempio cartone, anche qui ci sono delle diciture che conosciamo, che spesso troviamo sul packaging, FSC oppure PEFC.
0: Ok, tante sigle, tante cose importanti, però è interessante saperle, cercatele. Andate anche sulle piattaforme, cercate come trovare, quali sono le sigle che certificano la sostenibilità, a seconda del tipo di sostenibilità che cercate, è una cosa importante, e così avrete a disposizione ulteriori strumenti per fare acquisti più consapevoli. L'appuntamento con Viviana, se avrai tempo e voglia, è come sempre per la settimana prossima. Grazie mille e buon lavoro.
1: Ma grazie a voi, buona domenica.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. è il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Quando si parla di efficienza energetica, Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, Efficè! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. Efficè! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.

E con Gocce di memoria di Giorgia, un brano bellissimo del 2003, siamo arrivati al momento in cui, amiche e amici, ci salutiamo per questa settimana dando la linea, la voce a Catina Ranieri.

Ed è qua che ci tendiamo la mano, ce la stringiamo con affetto e con gratitudine da parte mia per essere stati con me anche in questa domenica pomeriggio, dandovi l'appuntamento a sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13. Trascorrete una buona settimana, divertitevi e ascoltate Radio Latte Miele. Ciao!

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Le Latte Miele. La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: Un nuovo appuntamento della classifica di Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, l'appuntamento è sempre qui, ogni sabato e domenica a partire dalle 16. Ci riuniamo, ci troviamo, ascoltiamo 25 canzoni fino a decretare poi quella che sarà la numero 1 della nostra classifica. Anche questa settimana sono un sacco le novità che entrano nelle nostre 25 canzoni, ben 5, per cui 5 gli facciamo ciao ciao con la manina. Salutiamo Tommaso Paradiso, salutiamo Cioffi, salutiamo Emma e Fabri Fibra, ci saluta anche Saldavinci e diciamo ciao anche a Willy Peyote. Per quanto riguarda la top 3 dei 7 giorni fa, al terzo posto c'era Dedica di Ernia.
3: E nei musei di Milano sogniamo.
2: Al secondo Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
4: Amore, grande amore, sei sempre solo tu.
2: E al primo posto Cesare Cremonini con Paparazzi.
5: Come si

0: Alla 24, una vecchia conoscenza della nostra classifica con Achille Lauro e La città degli angeli. Achille Lauro lo stiamo conoscendo sempre meglio, ha in tante sue sfaccettature, quella musicale, quella artistica, quella della moda, ma anche quella della beneficenza e della solidarietà, perché sta aprendo un rifugio per giovani fragili insieme alla sua fondazione, la Fondazione Madre, per salvare una generazione. Quindi è partito proprio in questi giorni il cantiere della casa Ragazzi Madre targata Achille Lauro, un centro d'accoglienza per sostenere gli adolescenti più fragili. Questo gli fa sicuramente molto onore. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 24. Alla posizione numero 23 invece ci sono Benji e Fede con Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Posizione 22.

0: E sicuramente la discesa più ripida, quella presa da Safe con Parlar d'Amore, perché se settimana scorsa l'abbiamo ritrovato addirittura in top 10, questa settimana lo troviamo nella via d'uscita. Meno 16 per lui per Parlar d'Amore, lo sappiamo, è uscito in realtà da pochissimi giorni il suo documentario con cui entra nelle carceri, in carcere di Chiavari, per portare musica, per portare poesia ai detenuti di quella zona, e lo sta facendo e lo ha fatto proprio anche con note di suoi concittadini, pensiamo a Gino Paoli, pensiamo a Luigi Tenco, insomma tanti che hanno fatto la storia della musica italiana. In questo caso Safe ha portato queste canzoni all'interno del carcere di Chiavari e ne ha realizzato un documentario per parlare di storie di cadute, ma anche, perché no, di ripartenze. Era la posizione numero 22, a tra poco con la 21.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: latte miele.
1: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte miele, la tua musica italiana. La classifica di latte miele.
2: Riparte la classifica di latte miele in questo fine settimana, sabato e domenica 10 e 11 di ottobre 2026. Ci sono 25 canzoni da ascoltare, qualcuna l'abbiamo già archiviata. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo un ex vincitore di Sanremo Giovani. Lui è Settembre, lo ascoltiamo con Lentiggini.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Alla posizione numero 20, Francesca Michielin con La mia ragazza, in classifica da solo una settimana, ma già inizia a perdere qualche posizione. Ha annunciato però un nuovo capitolo del suo progetto Magia Bianca e Magia Nera, album che verrà pubblicato il 30 di ottobre, guarda caso proprio la notte di Halloween. Ma si fa così? Certo, brava Francesca, è proprio questo il gusto giusto. Continua l'album precedente, continua l'esperienza in tema magia di Francesca Michielin, con lo sfondo rimangono sempre quell'immaginario fatto di streghe, folklore, figure femminili e tanti riferimenti proprio al mondo della magia. E chissà che magari Francesca non ha scoperto qualcosa di strano, vabbè, ce lo racconterà. Posizione numero 20, alla posizione numero 19 troviamo una delle artiste che è passata proprio in questi mesi qua su Radio Latte Miele a raccontare tutto il suo album, il podcast dei numeri 1, l'album in cui Malika Ayane racconta di cicale, lo trovate sul sito lattemiele.com. La riascoltiamo, posizione numero 19 è Detto tra noi. Strano che...

0: per te. Ligabue e qualcosa per te su Radio Latte e Miele. È alla posizione numero 18 il nostro caro amico Luciano, che in realtà è appena partito con un bel tour che occuperà diverse date in tanti palazzetti d'Italia. Le prime sono state a Firenze e Mantova, invece questa sera, se oggi ci ascoltate in anteprima, il sabato sarà a Bologna, a Casalecchio di Reno, e poi ci saranno Messina, Eboli, Bari, Ancona e il gran finale a Milano all'Unipol Dom il 24 di questo mese. Questa era la posizione numero 18, torniamo tra poco con la 17.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
8: La classifica di Latte e Miele.
0: Riparte la classifica di Latte e Miele. Se a inizio ora vi dicevo che ci sarebbero state tante nuove entrate, ben 5, ecco arrivare proprio la prima. È stato nostro ospite questa settimana durante Caffè Cliché con Matilde e lo ascoltiamo con la sua nuova canzone che porterà sicuramente tante novità nel mondo musicale creato da Aiello. Posizione numero 17, New Entry, Aiello, Te l'ho mai detto.
9: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: La classifica di latte miele, posizione 16.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Stabile rispetto a 7 giorni fa è Giuse Delizia con Los Angeles su Radio Latte Miele nella nostra classifica. E se Los Angeles sarà la città che ospiterà le prossime Olimpiadi estive, quelle del 2028, chissà che magari grazie a questa canzone Giuse Delizia non porta in seno una candidatura per Palermo, che ne so, Olimpiadi 2036, ci può stare? Ci possiamo provare? Cari amici di Palermo, ci stare, vedreste bene le Olimpiadi nella vostra città? Secondo me sì, dai, è sempre un gran carrozzone, c'è sempre molto casino e confusione, però alla fine rimane sempre un bel ricordo. Posizione numero 16 per Giuse Delizia, la posizione numero 15, anche qui c'è una di quelle girl band che abbiamo conosciuto durante l'ultimo festival di Sanremo, ma il loro fan le conoscono da molto più tempo. Loro sono le Bambole di Pezza e la loro canzone si intitola Settembre.

0: Ed ecco un'altra nuova entrata, quella di PRC con Sul Filo su Radio Latte Miele, posizione numero 14 per lui, per questo sound che mi ricorda un po' gli Chic, un po' Nile Rodgers. C'è quel bel basso importante che porta avanti tutta la sezione ritmica di questa canzone, che devo dire ha fatto bene ad aspettare fino ad ora, perché lui ha partecipato all'ultima edizione di X Factor, quella del 2025, ha aspettato 8 mesi in cui ha detto: ma io ci provo, faccio un po' di cose, facciamo sedimentare la situazione e quando sarò pronto pubblicherò finalmente qualcosa. E così ha fatto, invece di rincorrere il successo come tanti altri colleghi fanno, a volte anche sbagliando. Posizione numero 14 per PRC e tra poco ci sentiamo anche la 13.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico, con rovesci, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura.
4: Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
10: Classifica di Latte e Miele.
11: Posizione 13.

0: sera.
1: Alla posizione numero 13, anche qui due conoscenze molto importanti della musica italiana come Alfa e Gigi D'Alessio uniti. Dalle loro città e dalla musica, Genova e Napoli è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito. Siamo arrivati a metà strada nella nostra classifica, il che significa, caro maestro, che dobbiamo fare di nuovo un altro giro. Risentiamo in versione proprio corta tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
2: Posizione 25.
3: Ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
2: 24. No.

0: solo il mare.
1: Tra poco nella classifica di latte e miele, le posizioni dalla 12 alla 1.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, plin plin.
3: Sì, scusa, plin plin.
4: Latte e miele.
1: La classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
5: Riparte dalla metà strada la classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo già sentito ben 13 canzoni, che significa che stiamo entrando anche nelle posizioni più calde. Già siamo arrivati più o meno a metà della nostra opera. Ciao a tutti, io sono Doug, mi presento qualora non mi conosciate. In regia con me invece c'è il maestro Umberto Cappellato. Maestro, ancora un buon pomeriggio. L'appuntamento è sempre qui, ogni fine settimana, sabato e domenica ci ritroviamo a partire dalle 16 per ascoltare ben 25 canzoni. Dicevamo, siamo arrivati a metà strada, però le novità di questa settimana sono proprio tante ed eccone arrivare un'altra proprio alla posizione numero 12. Una nuova rivestimento per questa canzone, un nuovo vestito sonoro per una canzone dei Tiro Mancino pubblicata qualche mese fa, questa volta con Simona Molinari. Nuvole bossa in blu.
6: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: c'è.
1: Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un'altra che proprio in questi giorni sta girando tutta Italia, sud, nord, est, ovest, per portare la sua musica con i fan che non vedevano l'ora. Infatti proprio negli ultimi giorni si è tenuto il concerto a Milano al Forum Classico di Assago, ormai è spesso e molto volentieri molto frequentato soprattutto dagli artisti italiani, ed era tutto pieno, sold out, non c'è entrato neanche più uno spillo. L'abbiamo ritrovata così alla posizione numero 11 e siamo pronti per entrare nella top 10, dove troviamo stabili lì, belle, tranquille e ferme, una coppia tutta al femminile composta da Annalisa insieme a Madame, e insieme cantano Amica nella classifica di Latte Miele.
2: Ti ho chiamato

0: Annalisa insieme a Madame alla posizione numero 10 con Amica. A proposito di amicizia, Madame di amici ne ha parecchi, soprattutto nel mondo della musica urban. In questi giorni Madame si trova a Tokyo. Casualmente nella stessa città si trovava anche Marrakesh. Siamo in Giappone, i due si sono visti e chissà mai che salta fuori anche una nuova collaborazione tra i due. Quando i due si mettono insieme di solito esce sempre una bella canzone che è sempre un grandissimo successo. Abbiamo ritrovata insieme ad Annalisa con Amica alla posizione numero 10, a tra poco con la 9.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinici. Clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
11: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
12: E ci sei adesso tu.
13: Latte e miele.
12: Se adesso te ne vai non ci sarà più posto.
13: Latte e miele.
12: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
14: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.
15: La classifica di Latte e Miele.
0: Riparte la classifica di Latte e Miele, siamo già in top 10, quindi le prime 10 posizioni da chi sono occupate lo stiamo scoprendo man mano, lentamente, snocciolando una canzone alla volta. È uscito da pochissimi giorni il nuovo album di Biagio Antonacci, c'è una bella collaborazione ed è anche l'unica di tutto l'album, quella con Safe. L'album si chiama Mustang, è soprannome di Biagio quando era giovane. Spirituale su Latte e Miele.
16: Stavo sognando.

0: Musica. Posizione numero 8 per Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele. Lo dico ancora una volta, metti caso che qualcuno si è perso cosa vuol dire Kintsugi. Non è un acronimo, non è una parola uscita male scritta a casaccio sulla tastiera, no, ma è un'arte giapponese con cui si restaurano e si ricompongono ceramiche rotte. Oltre ad una colla si mette insieme anche una pasta e una polvere d'oro per rendere queste crepe ancora più preziose. In questo modo le si risalta, e proprio questo è anche un po' un paradosso, se vogliamo, anche una metafora per un modo di mostrare poi le proprie ferite, cosa che sarà molto importante nel prossimo album di Elisa, che uscirà il 27 di novembre. Ritrovata alla posizione numero 8, adesso alla posizione numero 7 ci sono due che sono proprio amici, ma amici, amici, amici, amici. Julie insieme a Bresh, li ritroviamo alla posizione numero 7 con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele perde purtroppo anche la posizione numero 3, quindi se la settimana scorsa si trovava sul podio, però questa settimana c'è davvero tanta musica italiana che meriterebbe delle buone posizioni, però ce ne sta una sola per ogni gradino, non è che possiamo fare più di così. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, alla posizione numero 5 invece c'è un'altra nuova entrata, perché dopo tanto tanto tempo Max Pezzali è tornato con una nuova canzone inedita che si chiama Le ali.

0: Max Pezzali, Le Ali, novità di questa settimana, si parcheggia direttamente alla posizione numero 5 per un periodo di grande celebrazione proprio per Max Pezzali e tutto il progetto 883 con cui ritorniamo nei primi anni 90. E sono uscite delle ristampe proprio dei primi due album, North, Sud, Ovest, Est e Hanno ucciso l'uomo ragno, in due box speciali che contengono anche la Tavernetta Radio Show. Che cos'è la Tavernetta Radio Show? È una registrazione, come se fosse un podcast, un programma radiofonico, mettiamola così, in cui Max Pezzali e Mauro Repetto raccontano la genesi e la nascita di entrambi i primi loro due album. Quindi vanno a ripercorrere tutte quelle situazioni della Pavia degli anni 90, i personaggi, le ragazze, le delusioni d'amore, la scuola e tutto il resto, tutto nato proprio in quella tavernetta che poi abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla serie televisiva che proprio in questi giorni è tornata su Sky. Li abbiamo ritrovati così alla posizione numero 5, Le Ali, cantata da Max Pezzali, a tra poco con la 4.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
12: La classifica di Latte e Miele.
13: Posizione 4.

0: che bella vita.
1: Si devono accontentare della posizione numero 4 Ariete con Angelina Mango e Che bella vita su Radio Latte Miele. Uscirà tra poco, anzi in realtà è già uscito il nuovo album di Ariete, si chiama Tutti tornano a casa, anticipato dal singolo che abbiamo appena sentito. Abbiamo dovuto aspettare addirittura 3 anni per rivedere Ariete alle prese con il mondo della musica, però devo dire è cresciuta, ha fatto un bel percorso, ha fatto tante esperienze che sicuramente ha inserito in questo nuovo album. Del resto, se fai canzoni su canzoni su canzoni, che racconti? No, non puoi raccontare niente, qualcosa dovrai fare. La vita si racconta solo grazie alla musica, se non vivi non puoi fare musica. Posizione numero 4, entriamo sul podio dove troviamo alla terza posizione una ex numero 1, nonché una delle canzoni più belle di questo inizio della nuova stagione 2026-2027. Lei è Gianna Nannini, la riascoltiamo con Meraviglioso errore nella classifica di Latte Miele. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore al terzo posto nella classifica di Radio Latte Miele. Gianna, proprio un paio di settimane fa, ha tenuto quel grande concerto celebrativo in Germania, a Berlino, e si appresta anche a festeggiare in Italia però i 50 anni di carriera, la Gianna nazionale del rock italiano. E partirà il 13 marzo 2027 da Livorno, poi ci sono tantissime date tra Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e chiuderà a Torino l'11 di aprile. Quindi se siete in zona sappiate che Gianna Nannini vi aspetta sul palco. Era la posizione numero 3, alla posizione numero 2 invece c'è un'altra nuova entrata, nonché l'ultima di questa settimana. È quella di Giorgia con Parafulmini.

0: con te.
1: Giorgia è proprio una di quelle che può cantarti anche l'elenco del telefono. È una di quelle cose che si dice molto spesso, però ancora meglio quando canta una canzone ricca di significato come questa Parafulmini che abbiamo sentito su Radio Latte Miele, nuova entrata direttamente alla posizione numero 2 nella nostra classifica. E anticipa anche la nuova edizione dell'album G, pubblicato un paio di anni fa, G+1, in cui ci sono però tante canzoni, non una sola come questa, no, anzi ce ne sono ben sei nuovi singoli inseriti nel nuovo album di Giorgia, che ha tante emozioni raccontate e raccolte in questo lungo, lunghissimo anno di tour in tutta Italia. Posizione numero 2 per Giorgia, e tra poco scopriamo chi ci rimane quindi alla posizione numero 1, ma prima di farlo dobbiamo sentire tutto il nostro magico riassuntone in piccolissime pillole dalla posizione 12 fino ad ora.
2: Posizione 12, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Spot.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano, un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
8: La classifica di Latte Miele.
0: Ci siamo mollati proprio così, sul più bello, aspettando la posizione numero uno. Ma chi c'è alla posizione numero uno? Sarà rimasto Cesare Cremonini con Paparazzi? È scomparso nel nulla, ha fatto la magia e c'è un'altra canzone? È più probabile, onestamente, forse, la prima opzione. E infatti al primo posto ritroviamo proprio lui. Cesare Cremonini, Stabile con Paparazzi. Come si fa?

0: Cesare Cremonini al primo posto con Paparazzi su Radio Latte Miele. Cesare che a brevissimo comincerà un tour breve ma intenso nei palazzetti italiani, annunciato neanche un mesetto fa e già tutto sold out. Quindi cari amiche, cari amici, se volevate andarlo a vedere vi tocca aspettare il prossimo giro per vedere Cesare Cremonini dal vivo. È ancora lì alla posizione numero uno con Paparazzi, il che significa che il nostro lavoro, caro maestro Cappellato, è terminato. Ritorniamo tra 7 giorni con una nuova versione della classifica di Radio Latte Miele. Per quel che mi riguarda ci sentiamo anche in settimana tra le 15.30 e le 17.30 con Arena. Grazie a tutti e un buon fine settimana. Ciao!
1: La classifica di Latte Miele.

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per

0: Italia. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Spot.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

soffia un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via gli rimpiattini, dicono non ho l'età. Se si voltano un momento, io ci rigioco perché a me

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Spot.
5: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
6: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
8: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1969.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
5: Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali, con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
6: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
8: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 66 10. EFFICE, l'energia al futuro!
9: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina.
8: Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
1: Sì, scusa.
0: Plin plin.
2: 18 e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
1: Il progetto Arca Blue Leaders è forse una delle più chiare testimonianze dell'impegno concreto di Arca Fondi nell'ambito della sostenibilità ambientale. Questo impegno ovviamente si affianca a quello nella gestione dei nostri prodotti di investimento, che avviene secondo rigidi criteri ESG. L'iniziativa è nata nel 2022 in collaborazione con Fondazione Mare Vivo. Oggi ha toccato 13 località su tutto il territorio italiano, partendo dalla Sicilia fino ad arrivare alla Lombardia.
0: Si prevede che oltre 347 milioni di bambini in quasi 100 paesi e territori subiranno condizioni di pioggia o siccità insolite tra ottobre e dicembre 2026 a causa di El Niño, è quanto stima l'UNICEF. Rafforzare la capacità di risposta alle emergenze climatiche e ambientali, semplificare le procedure sull'economia circolare e imprimere una svolta alle bonifiche con particolare attenzione alla terra dei fuochi sono questi gli obiettivi del DL Ambiente approvato in Consiglio dei Ministri. Conta alla rovescia per Ecomondo 2026 l'evento internazionale di Italian Exhibition Group dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini, attesi oltre 1800 brand espositori su circa 169.000 metri quadri di superficie espositiva su 30 padiglioni e oltre 1000 hosted buyer da tutto il mondo. Nel 2025 nella penisola scendono a 35.735 reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di 1.460.611 controlli effettuati, ovvero una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora, con un ritorno ai livelli del 2023. Sono i dati del nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. L'estate 2026 europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte, è quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
3: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
4: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Latte e miele.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Spot.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
8: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 19:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Insieme alle stelle di Latte Miele per questa nuova settimana che parte oggi lunedì 12 ottobre. L'Ariete ha una grande energia, determinazione nell'ambito del lavoro, ma sappiamo che ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra giugno e luglio stavi per mollare tutto, spero che tu non l'abbia fatto. La capacità di adattamento ti aiuterà a vincere ogni sfida, anche in amore e sul lavoro. Per il Toro stanchezza e dubbi possono riaffiorare, avere Mercurio, Venere, Giove, Marte in aspetto un po' critico crea delle piccole tensioni che nascono anche se hai in mente un grande progetto. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, non agire di corsa, rifletti con calma. Gemelli, scrivere, leggere, riflettere ti aiuta a capire meglio te stesso. Perché dico questo? Perché i Gemelli sono governati da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta proprio la comunicazione. E questo è il momento giusto per comunicare, magari anche iniziando un nuovo lavoro. C'è chi lo ha cambiato di recente. Sembrava che nulla si muovesse nella prima parte dell'anno, invece da luglio hai notato che ci sono stati più stimoli. Amore stabile ma senza grandi novità per i single. Il Cancro ha una giornata energica, favorevole ai cambiamenti, nuove opportunità lavorative, che ha sfruttato da poco un'occasione non se ne pente, possono rivelarsi positive anche le conoscenze che nascono in questo periodo. Per il Leone inizio di settimana un po' faticoso, perché oggi e domani abbiamo una luna strana, chiusure, tensioni, ascolta l'istinto per una volta e cerca di stare un po' più tranquillo, soprattutto se di recente ci sono stati diversi contraccolpi o hai avuto un problema. Per la Vergine graduale ritorno alla stabilità dopo mesi complicati. Io dico sempre a questo segno zodiacale che è vero, i cambiamenti sono stati molti, ma adesso bisogna iniziare a pensare al 2027 come ad un anno vincente. Dedica tempo agli affetti e anche se si è chiusa una porta, ricorda che presto si aprirà un portone. I cambiamenti servono anche a questo. Per la Bilancia, controllo del budget, questioni burocratiche, economiche vanno osservate con attenzione. In amore tornano passione e occasioni per i cuori solitari. Lo Scorpione vive emozioni intense, ha un grande desiderio di vivere un amore profondo, di stare con una persona piacevole. Ecco, Venere nel segno regala proprio questo istinto verso l'amore che non bisogna tradire. Per cui se c'è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, frequentala, altrimenti cerca. Il lavoro è un po' stressante. Sagittario, aumenta il bisogno di libertà, di cambiamento, sai che fare sempre le solite cose ti annoia. Sul lavoro arrivano stimoli positivi, in amore comunica apertamente ciò che desideri. Capricorno, è tempo di lasciarsi alle spalle rapporti e ambienti ormai inadatti, tagli netti, con situazioni, persone che non ti meritano. Nuove strade si aprono attraverso scelte più consapevoli. L'Acquario ha una giornata nervosa, lunedì e martedì bisogna stare un pochino attenti alle tensioni professionali, soprattutto se di recente c'è stato un cambiamento. Sappiamo che i contratti, gli accordi sono andati un po' al rallentatore. Organizza le priorità. L'amore in questo momento ha bisogno di protezione. Pesci, intuizioni e sentimenti guidano le tue scelte. Non solo sono favoriti nuovi incontri, ma se hai una relazione da consolidare, adesso potrai fare anche una proposta molto importante. È arrivato il momento di decidere. Grazie per l'ascolto, vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
2: Spot. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. È un altro giorno in

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Efficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè, contattaci allo 070 899 6610. Efficè, l'energia al futuro.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: I numeri 1 l'album. Cicale di Malika Ayan.
3: Buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti, buona domenica sera e bentornati ai numeri 1 l'album. Sono molto felice di avere stasera con me Malika Ayan.
4: Eccomi, buonasera.
3: Oh, che bello averti con me e soprattutto che bello poter ascoltare, avere questo privilegio io e gli ascoltatori di ascoltare insieme a te il tuo nuovo album Cicale. Allora, io partirei proprio da qua, cioè partirei dal titolo. Hai rivalutato le cicale.
4: Beh, semplicemente come tutti non le conoscevo bene. La verità è questa, che tante volte ci facciamo un'idea negativa delle cose perché non sappiamo tutta la parte che non si vede, non conosciamo tutto quello che non si vede.
3: Forse ce le avevano anche un po' raccontate così, no?
4: Esattamente.
3: Un po' diciamo... il retaggio, la cicala, quella che canta,
4: esatto.
3: Sembra superficiale, la formica operosa, no?
4: Esatto, poi siamo lombardi, quindi per forza di cose un pochino ce l'hanno sempre raccontata così. Invece appunto la povera cicala deve passare un sacco di anni sottoterra prima di poter avere accesso alla sua luce e alla sua stagione cantereccia.
3: Senti, ma questa metafora ti serve anche per fare, come dire, non dico un bilancio, però così, una riflessione sul mondo della musica e sul cantare in generale?
4: Secondo me proprio in generale sul mondo, e la velocità con cui si producono, si consumano, non si analizzano ma si commentano i contenuti, non è soltanto un discorso di web, è un discorso di stampa, ma è un discorso proprio di vita quotidiana, no? C'è un momento di grande superficialità e se non ci diamo due sberlette da soli, ma tutti quanti, io, te, probabilmente tutti quanti, rischiamo di cadere sempre più spesso, sempre più a fondo in un circolo vizioso che porta appunto a fare delle valutazioni avventate e anche a impigrirci rispetto all'andare a cercare delle informazioni reali.
3: E poi a perderci qualcosa anche, no?
4: Ci si perde sempre, però appunto andiamo a impoverirci più che a perdere, a limitare, no, tutto quello che potremmo dare grazie, cioè una sfumatura, no? Alla...

0: Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
2: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
3: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
4: Latte e miele.
5: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
4: Latte e miele.
6: Ti muovi lenta e ti lasci guardare.
7: Latte e miele.
8: La tua musica italiana.
9: I numeri uno l'album. Cicale di Malika Ayane.

0: Finalmente Malika Ayan dal suo nuovo album Cicale. Mi riallaccio proprio all'ultima frase che si ripete anche nella canzone, no? Quel che non cambia è già cambiato, cambierà. È un po' la filosofia che hai in questo momento per guardare le cose?
1: Ma allora, diciamo che non esiste il tempo, nel senso che c'è il presente più che altro, quindi questo è un po' di anni che mi tormenta come
0: pensiero.
1: Sì, il
0: tempo,
1: no?
0: È un concetto che tu ti porti dietro da
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, sì, proprio sul vivere il presente. Ed effettivamente in questa canzone, cioè il senso vuole essere proprio questo, che affezionarsi o anche fossilizzarsi su una cosa per conservarla per quello che è, non è possibile ed è anche sbagliato, no? Ma non in un senso morale, è come in una vecchia canzone di un po' di anni fa, dicevo, cerchi di chiudere un'onda in una bottiglia.

0: più o meno lo stesso concetto, no? È molto, cioè neanche gli alberi, no, rimangono identici a se stessi nel tempo, quindi non ha alcun senso cercare di conservare ossessivamente le cose nella loro forma.
1: E quindi è un essere presenti qui e ora e viversi per quello che si è qui e ora.
0: Esatto, considerando però che proprio perché nel prossimo futuro le cose saranno diverse, bisogna tenere conto degli effetti che quello che facciamo oggi poi hanno sul futuro, no?
1: Certo, assolutamente sì. Allora continuiamo ad ascoltare insieme a voi, questa però la conosciamo, questa canzone l'abbiamo sì. amata anche tanto, sì, sì, che sì. è Animali Notturni.

0: Notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayan che è qui con noi questa sera ai numeri 1 l'album. Senti, io sono molto curiosa, tu come la vivi la notte? Cioè sei una che dorme perché ce n'è anche necessità o sei una che comunque, non lo so, per esempio io insomma nelle ore notturne lavoro tanto, tanta ispirazione.
2: Dunque, la notte secondo me è il momento in cui c'è silenzio, in cui il telefono non suona. E quindi c'è possibilità, io vivo la notte come un momento in cui stare proprio da sola con i miei pensieri, con le cose che mi rimangono da fare, da pensare, e appunto il silenzio prima di tutto. Però devo dire che se potessi dormire un po' io sarei contenta.
1: Sì, ogni tanto
2: avrei un sincero bisogno di dormire, infatti cerco di recuperare sempre sugli aerei o sui treni.
1: Ah, e quello è un buon momento per...
2: Sì, beh, sono immagini orrende di me che dove faccio certi canestri con
1: però
2: la testa.
1: Allora guarda, non guardare me che ogni tanto sbaglio anche le fermate, arrivo dove non devo arrivare, cambio il percorso del mio viaggio perché succede, però secondo me ci sta, no?
2: Sì, sì, è un ottimo modo, cioè si dorme dove si riesce, perché esatto. Sì, la notte ha un fascino estremamente particolare. In totale coerenza con il titolo dell'album, secondo me la notte è la parte del giorno in cui si vede di meno, questo lo dissi già sotto Sanremo, e sì, e cioè non significa che sia un elemento di quiete o di nulla, no, si tratta di appunto c'è gente che lavora, c'è gente che vive, c'è qualcuno che sta piangendo su qualcosa che non ha fatto, c'è qualcuno che sta gioendo per invece qualcosa di nuovo, è bello.
1: C'è anche tutto un mondo affascinante comunque.
2: Ah certo, certo, c'è gente strana da morire, confessioni, cioè, a me piace parlare tantissimo con i tassisti e con i baristi che sulle notti mi raccontano che vedono proprio i mondi trasformarsi. Io volo proprio certe cose che mi dispiace di non essere lì in zona molto
1: per sì,
2: vederle.
1: Dici, volevo vederle o ascoltarle di persona, di presenza. Tra poco continuiamo con l'ascolto. È andata così.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Spot.
5: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
6: Ai numeri 1 l'album questa sera, Cicale di Malika Ayan.

0: È andata così Malika Ayane dal suo album Cicale, che questa sera stiamo scoprendo insieme a lei. Ne abbiamo questa grande opportunità. Anche qui in questa canzone torna comunque il senso del tempo. Tra l'altro, per fare questo album tu te ne sei presa di tempo, perché comunque, no, 5 anni più o meno.
1: Sì, 5 anni dall'ultima pubblicazione, ma e penso che fossero necessari, perché comunque sia 5 anni fa è quando è uscito Manifesto. Eravamo in pieno secondo lockdown più o meno, perché mi ricordo che firmacopie non erano dei firmacopie, ero io da sola dentro la libreria con una persona che mi accompagnava e che faceva un video velocissimo, le radio, cioè si vedeva da lontano, le interviste uguali, niente concerti. Era un momento che devo dire forse ho accusato più ancora del primo di lockdown, perché c'era una vaghezza nel capire dove si potesse stare, quando, perché, i coprifuoco, eccetera eccetera eccetera. Quindi ho capito che bisognava prendere il tempo della propria vita e provare a riempirlo di cose vere. Cioè, non che pubblicare un disco all'anno non sia una cosa vera, però concentrarsi su quello che si fa in ogni giorno. Quindi ogni occasione per partire e andare, prendermi giorni e giorni per stare su una cosa nel corso dei 2 anni successivi è stato importante. Poi nel mezzo ci ho messo il teatro e ho fatto di tutto, sì. ho sperimentato perché ho pensato che potrà non piacere, no? Potrà essere l'ennesimo disco di pop italiano, però ci deve essere una sincerità di base che è motivata da una cosa diversa, dalla paura di sparire se non ti fai vedere. E questa secondo me è quella che era la motivazione che avevo quando ho cominciato a fare questa cosa, e cioè questa cosa della musica pubblicata. E qui penso di aver fatto la cosa più vicina a quello che facevo quando appunto ero piccola e ho firmato il mio primo lavoro. Quindi una cosa proprio pensata, voluta, e di cui cambierei le cose fino all'ultimo momento del mix, ma non adesso penso che non avrei potuto farlo in modo diverso o migliore. E ripeto, con tutto che non penso di aver scritto la Divina Commedia, anzi.
0: No, non è questo. Io credo che ci sia molto di te in questo album.
1: Sì,
0: magari ci sono tante te.
1: Certo, esattamente,
0: sì, quelle, sì, che hai, sì, raccolto non solo in 18 anni di musica, ma magari proprio in questi 5
1: assolutamente,
0: anni in cui ti sei provata in tutto, no?
1: Esattamente. Ma sì, ma poi anche l'ascoltarsi in un modo diverso, no? E dare valore al proprio ascolto, posto che poi quando ci parliamo addosso rischiamo di diventare scemi ed è una cosa da cui okay, dobbiamo cercare di difenderci il più possibile. Contemporaneamente è importante ascoltarsi per la cosa della superficialità che raccontavamo prima,
0: esatto,
1: no? Con cui si tendono a valutare le cose. Allora, per lo stesso principio, dobbiamo essere noi a suggerire il più possibile che cosa siamo e che come vogliamo essere colti, cercare di annientare il più possibile gli equivoci, per quanto, cioè, non esisterà mai il modo di essere letti in modo inconfutabile.
0: Però ecco, presentarsi con grande sincerità e trasparenza lo rende più semplice.
1: Beh, semplicemente ti mette nell'ottica che tu hai spiegato al meglio che potevi. A quel punto non dipende più da te, non puoi farci niente. Se una persona adesso entra in questo studio e dice che la console è quadrata ed è verde, noi, cioè, possiamo al massimo sperare che sia daltonico, ma non possiamo fargli cambiare idea, credo.
0: Certo,
1: no?
0: Assolutamente. Esattamente sì, perché ci sta negando una cosa che è evidente.
1: Capite? Esattamente, esatto. E a quel punto non c'è più niente da fare.
0: Esatto, lo diciamo ad appannaggio di chi non vede, ma la console
1: è rotonda
0: e gialla. Ed è gialla. Esatto, e quindi insomma ci sta dicendo una cosa che per noi è impossibile da capire,
1: sì.
0: Però ognuno ha il suo punto di vista e
1: esatto,
0: noi anche lo lasciamo, giusto? Anche il,
1: sì,
0: punto di vista,
1: sì,
0: diverso,
1: sì, beh,
0: dell'altro.
1: Il punto di vista diverso è fondamentale. La testa di coccio però ogni tanto...
0: Esatto, quella non va bene.
1: Cioè, che fatica!
0: Assolutamente sì. Continuiamo, all'improvviso ci verrà da ridere.

0: All'improvviso ci verrà da ridere Malika Ayan dal suo nuovo album Cicale. Senti, questa canzone, allora diciamo prima che ci sono tante te in questo album, quindi si parla, si fanno riflessioni importanti, si parla di sentimenti, questa canzone si parla di emozioni e secondo me non è mai facile, no, tradurre in parole delle emozioni. Sicuramente in questo aiuta secondo me più la musica.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi, ci fa percepire, secondo me far percepire a tutti, e viene meno forse quella cosa che dicevamo prima, no, del fraintendersi.
1: Diciamo che appoggiarsi sia un linguaggio non verbale è un'altra benedizione, quindi sì, la musica in questo è veramente è salvifica.
0: E sono molto curiosa di sapere com'è nata questa canzone, che è una delle canzoni che mi hanno più colpito del tuo album.
1: Ti devo dire che questa è una delle mie preferite, perché chiaramente è una delle canzoni meno smaccatamente pop, no? Meno tradizionali, sì, per come le intendiamo. E quindi a me scatta proprio un istinto di protezione verso queste canzoni meno facili, meno semplici, e che magari in radio passano oggi e chissà quando, no? E dunque questa l'ho scritta insieme a Ginevra, a Fugazza, e poi è arrivato Domenico Finizio a darci una mano, soprattutto per la parte centrale in cui non ci sono parole e ci sono un sacco di voci di Malika sparpagliate, cioè ci sono tutte le mille Malika e anche qualche Ginevra c'è in quella, in quella parte, e vuole essere proprio non tanto un'analisi quanto una contemplazione di come due stati d'animo differenti guardano in modo diverso e poi però vanno a convergere nello stesso modo. Questo per dire che qualunque sia l'emozione, il mio consiglio spassionato a chiunque è quello di provare ad esprimerla, a farla uscire. E siamo in un momento in cui, tra le altre cose, abbiamo grandissima paura delle, cioè almeno io proprio sono senza vergogna in questo senso, però molte persone hanno paura di esprimere quello che provano. In particolare penso agli uomini nell'età adulta, perché ancora non gli è stato insegnato, no? Ancora
0: fanno,
1: c'è
0: fatica,
1: quel tema,
0: sì, un po' fatica ad esprimersi,
1: perché ancora c'era quel tema del non puoi avere sentimenti perché sei un maschio, quindi hanno tutta la mia solidarietà e quelli che fanno fatica a farlo. Ma detto ciò, insomma, eravamo in cucina un lunedì mattina di marzo, pioveva, abbiamo messo su una moca e poi ci siamo messi a pensare queste cose così astratte e poi in realtà concretissime.
0: Ed è nata così la canzone.
1: Sì, così.
0: Bellissima.
1: Ma bene o male quasi tutte, cioè sono proprio canzoni da vita lenta, domestica, poco performativa e molto rilassata. Cioè, e credo che sia molto giusto fare le cose così, come fare il giardinaggio però fai le canzoni, no? Con...
0: sorrido perché secondo me è una cosa, nel senso, poi tu hai parlato tanto, c'è tanto pop in questo album, sì, è vero, assolutamente, poi ci sono canzoni che non sono così immediate come questa che abbiamo appena ascoltato, però c'è dentro un lavoro secondo me enorme, no?
1: Ma certo, ma il pop non è una brutta parola,
0: assolutamente no,
1: pensando alla divisione tra musica colta o musica popolare, il fatto di riuscire a fare della musica popolare, a me sembra, sono contenta quando ci riesco, sono proprio contenta, è stato un punto d'arrivo importante riuscire a fare delle canzoni di facile fruizione, no? Invece di cadere nell'arrovellamento dell'eccesso della complicazione, più che della complessità, della complicazione, cioè che proprio quando non ci sarebbe neanche bisogno. Io posso avere anche quella tendenza, quindi ecco, quando dico pop, penso che non c'è nessuna aspettativa di fare una cosa gigantesca, però la profondità a volte la troviamo anche nei fili d'erba.
0: Esatto. Sì, sicuramente c'è in questo album. Andiamo avanti con l'ascolto Diversamente con D'Argent Amico.
1: No.

0: Malika Ayane, diversamente dal suo nuovo album Cicale con D'Argent Amico, tante collaborazioni, tante persone con cui tu hai lavorato a questo album e anche D'Argent. Perché hai voluto lui per questa canzone?
1: Perché lui è una persona profondissima, è un artista con una penna davvero affilata, un cervello gigantesco, una padronanza del linguaggio. Io lo invidio molto, cioè non è neanche invidia benevola, io vorrei sapere tutti gli aggettivi che conosce D'Argent, invece no. E quando è con Leo Pari e Alessandro Donadei siamo arrivati alla prima stesura della parte melodica, no? Di tutta quella che canto io, era circa 2 minuti e mezzo, e sentivo che mancava qualcosa, ma non amando gli special ho pensato che forse poteva essere la volta buona di ospitare D'Argent, perché abbiamo fatto una cosa insieme 1000 anni fa per un amico, per Stefano Fontana, che aveva fatto un disco, e quindi l'ho chiamato perché ero certa che sarebbe stato l'unico in grado di sviluppare da un altro punto di vista lo stesso senso di vuoto e di mancanza d'aria che questa canzone, a proposito, no, di intensità,
0: esatto.
1: Insomma, questa canzone voleva esprimere, ed è stato infatti bravissimo, secondo me.
0: Sì, si fondono perfettamente, a parte le vostre voci, ma anche i pensieri, no? Mi viene da dire i significati, per quanto, come dici tu, partono da due punti di vista diversi.
1: Ma il fatto che lui abbia usato delle immagini così forti e così reali, come un treno di notte e una sposa triste, penso.
0: Sì.
1: Cioè, non so quante altre persone, no?
0: Però sono delle immagini bellissime,
1: esatto,
0: fortissime.
1: Esatto, talmente potenti che appunto a quel punto posso stare nel mio modo astratto e anche un molto emotivo, perché poi io parlo puramente invece di emozioni, di piccole cose.
0: Sì, infatti è vero. E questa canzone è proprio una di quelle canzoni che puoi ascoltare, ma se chiudi gli occhi la puoi veramente vedere in sequenze.
1: Sono davvero molto contenta e grata.
0: Molto, molto bello questo pezzo. Tra poco torniamo con Detto tra noi.
2: Ho sbagliato.
3: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Spot.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
3: A raccontarsi ai numeri 1 l'album, questa sera c'è Malika Ayane con Cicale.

0: Detto tra noi c'è Malika Ayan questa sera ai numeri uno l'album dal suo ultimo album, lo stiamo ascoltando tutto insieme questa sera. Senti, ho letto da qualche parte che tutto questo lavoro è partito proprio da questa canzone e in qualche modo è messo insieme, vabbè, a parte uno dei tuoi punti fissi, Pacifico, anche Andrea Bonomo, che però non avevano mai lavorato insieme.
1: Mai lavorato insieme, infatti io ero veramente perplessa e stupita. Cioè, rispetto a questa cosa mi sembrava assurdo e quindi ho tentato di fare questo esperimento e ha funzionato, perché poi oltre a Detto tra noi e Finalmente abbiamo scritto insieme anche Andata così e Probabile, che sono veramente forse i quattro pilastri di questo lavoro.
0: Senti, allora facciamo così, ascoltiamola subito Probabile e poi parliamo di un po' di cose insieme.
2: I numeri uno l'album, Cicale di Malika Ayan.

0: Malika Yan con probabile bellissima canzone d'amore, confesso è una delle mie preferite dell'album. E qui citi anche una frase di Paul Valéry.
1: Esatto, cioè non è, diciamo che il senso sì. È proprio quello che, perché in realtà cito la mia terapeuta che cita Paul Valéry, okay, che okay. Dice che l'amore è, insomma, è fin quando vuoi dire ancora, vuoi continuare a dire ancora, ed è vero, perché sai, quando diventi grande ti rendi conto che, come dico in questa canzone, per sempre è soltanto un momento, e quindi devi cercare con il lavoro e con la voglia e con l'impegno di fare sì che questo momento duri il più a lungo possibile. Però è anche vero che non è detto riuscirci sempre, ma va bene lo stesso. E quindi va bene così alle volte.
0: Senti, proprio perché ci siamo arrivati, te l'avrei chiesto dopo ma te lo chiedo adesso, questo io ho avuto la sensazione ascoltandolo, anche per la sequenza che tu hai scelto delle canzoni, non credo che sia dichiaratamente un concept come album, però è come se tu ci stessi raccontando una storia, è come se ci fosse proprio un filo conduttore che unisce le tue canzoni dalla prima all'ultima dell'album.
1: Allora, devo confessare che la scaletta, visto che io ho una mente veramente antipratica alle okay. volte, non antipatica ma antipratica, e quindi è stato fondamentale l'aiuto di Giovanni Pallotti, che è il mio co-direttore artistico e leader della squadra di produttori che hanno lavorato poi alle tracce, e mi ha aiutato a raccontare esatto, cioè a metterle in un ordine che potesse avere senso non solo per me che lo conoscevo, ma anche per poi chi si sarebbe avvicinato, e devo dire che rispetto a come ce l'avevo in mente, essendo io una che fa un sacco di subordinate, apre parentesi, okay. si dimentica di chiudere, così okay. è molto più chiaro, devo dire.
0: Okay.
1: Decisamente più funzionante, quindi aveva ragione Giovanni.
0: Perfetto, c'è un filo logico.
1: Però sì, la storia c'è, diciamo che se penso a questi brani come paradossalmente Animali Notturni e Una Possibilità, che sono gli ultimi ad essere arrivati, sono stati quelli che ci hanno permesso di costruire dei punti, come delle stazioni, dei caselli autostradali,
0: sì, sì.
1: intorno ai quali mettere invece tutto quello che di fatto è un percorso, appunto, è durato 4 anni di scrittura, e però la maggior parte dei brani vengono dalla prima parte di quei 4 anni, quindi magari, cioè comunque tutte hanno avuto almeno un anno di lievitazione, di riposo prima di essere prese, riascoltate, quindi credo che questo in qualche modo diventi naturale nel creare, cioè nell'attaccarsi, nel concatenare dei pensieri, invece di pensare razionalmente e preventivamente a che cosa volevo scrivere. Cioè Ricreazione, che per una casualità è uscito il 18 di settembre come questo cicale, però nel 2013, quello era volutamente un racconto
0: a
1: forma di
0: costruito appositamente.
1: Esatto, era la parabola dell'amore, dall'innamoramento folle a insomma a tutto quello che ne consegue. E invece in questo caso, appunto, è come se avessi guardato dopo. È una costruzione a posteriori,
0: banalmente. È bellissimo comunque capire come si costruisce un album che tra l'altro è stato costruito, come dicevamo, no? In tanto tempo, in tanti anni, quindi è veramente molto bello. Come la prima volta, continuiamo il nostro ascolto tra poco.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fotografie. Latte miele. Latte e miele.
5: Come una fotografia, come una fotografia.
6: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.
7: I numeri 1 l'album. Cicale di Malika Yan.

0: Malika Ayan, come la prima volta, questa canzone è un altro dei picchi secondo me che ci sono in questo album. Senti, abbiamo parlato poco finora del lavoro fatto sulla musica, nel senso arrangiamenti anche semplici però molto molto raffinati, un po' di uso di elettronica, a volte anche un po' vintage. Come hai lavorato proprio alla parte musicale di questo album?
1: Dunque, dato che molti degli autori con cui ho lavorato sono anche produttori, abbiamo sempre con Giovanni Pallotti, abbiamo pensato di lasciare parte della lievitazione di qui sopra ancora sì, in mano a, appunto ai musicisti con cui ho lavorato, mentre noi andavamo avanti invece con un gruppo di musicisti in studio a registrare tutto il resto, per cui tutte quelle che sono state le finezze di, che ne so, alcuni effetti, ma proprio come se fossero gli accessori
0: sì,
1: e i gioielli di ogni singola canzone fossero aggiunti da chi con me le aveva scritte quelle canzoni, mentre invece noi stavamo lavorando in studio con dei musicisti che avrebbero fatto da collante per tutte le tracce. In più lui è un grande appassionato di synth, okay, e quando noi pensiamo ai synth e all'elettronica ci diciamo che c'è qualcosa di molto contemporaneo, ma in realtà iniziano a essere passati anche 50-60 anni
0: sì,
1: dalle prime tastiere, quindi
0: sì,
1: c'è un mondo immenso in cui per fortuna ci siamo dati una scadenza, altrimenti probabilmente saremmo ancora lì a cercare di trovare il suono perfetto per ogni cosa.
0: Che anche questo è molto molto affascinante. Poi è tutto suonato, gli strumenti
1: assolutamente
0: sono tutti
1: sì,
0: veri.
1: Sì.
0: Non lo diciamo perché cioè, oggi no?
1: Ci sono degli strumenti elettronici ma che sono comunque suonati, quindi non è che abbiamo preso il plugin e appiccicato da qualche parte, ma sono metodi, cioè chi sa suonare le cose, cioè ci sono dei suoni che non esistono in natura ed è una cosa che è affascinantissima, però secondo me devi essere uno specialista di quello. Io in quel senso sono ancora una zucchina e, e voglio studiarla prima o poi, però per il momento il fatto di poter far suonare in modo contemporaneo tante cose differenti che appartengono a momenti storici
0: diversi,
1: differenti, mi piace tantissimo e quindi mi sto divertendo lì per il momento.
0: Il risultato è bellissimo, tra l'altro.
1: Grazie.
0: Possiamo capirlo tutti, secondo me anche un orecchio non particolarmente attento comunque si accorge di questa cosa. Una possibilità

0: una possibilità, questo è il singolo che abbiamo anche conosciuto quest'estate, te lo sei un po' portato in giro nei vari festival per tutta l'estate, scelta comunque particolare, no? Perché è vero sì che la musica è leggera, è divertente, ma insomma il testo ha delle belle cose serie, importanti.
1: Ma sì, dai, sei un po' sarcastica, perché secondo me siamo in tanti, non lo so, facciamo la foto con il cocktail a vergognarci come cani anche, no? Rispetto alle cose un po' imbarazzanti, e quindi no, è stato proprio divertente, anche perché è stato un incontro estemporaneo, leggero e libero, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, e poi c'era Pacifico con me, che me li ha presentati. Io loro non li conoscevo fino a che non ci siamo trovati in studio, e anche lì ho trovato un sacco di intelligenza. Cioè, la cosa più bella che ho scoperto nell'ultimo periodo è che la musica in realtà è in ottima salute. Continuano a raccontarci che è un momentaccio, ma in realtà è in ottima salute. Ci sono un sacco di professionisti in gamba che danno il meglio di quello che hanno a seconda, cioè lo trasformano in base alle persone, agli altri artisti che incontrano. Quindi per fare questo bisogna essere veramente capaci, non
0: decisamente,
1: no?
0: Sì.
1: Si fa presto a dire canzonette, insomma.
0: Per quello dicevo prima,
1: esatto, ma sono d'accordissimo con te,
0: non le releghiamo a canzonette, perché il fatto che siano alla portata di tutti è bellissimo, però c'è dietro un lavoro che è notevole,
1: molte più sfumature, secondo me, anche lì altro appello al mondo, cioè questa cosa, quando si parla dei giovani e del pubblico come se fossero dei blob informi e senza personalità, invece, cioè,
0: perché anche lì ci fermiamo all'etichetta,
1: capisci? Secondo me, come la solita cosa che mi piace molto di andare a toccare l'erba, bisogna tornare a guardarsi intorno, farsi 5 domande in più, anche tra sconosciuti, non dando niente per scontato, e stupirsi almeno una volta al giorno. Questo è l'invito che io cerco di fare a me stessa. Non sempre facile, ci sono dei giorni in cui sono semplicemente odiosa e antipatica, altri in cui mi viene meglio.
0: Ma no, si fa quel che si può,
1: esatto, con quello che si ha.
0: Si fa quel che si può con quello che si ha, che secondo me è un grandissimo insegnamento.
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: Quando si impara questo, secondo me poi si può spaziare, si può fare forse veramente tutto.
1: Sì, però ragazzi, dobbiamo ricordarcelo, perché altrimenti ci facciamo prendere da sta voragine di imbruttimento che non porta niente di buono, e vincono i musoni. Poi, visto che noi i musoni non li vogliamo.
0: No, noi non piacciono, noi piace sorridere ed essere divertenti e divertirci anche.
1: Sì.
0: E allora tra poco chiudiamo proprio con l'ultimo pezzo di questo album, Cicale, Primavera in città.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
5: Ai numeri 1 l'album questa sera, Cicale di Malika Ayane.

0: Primavera in città, e questa è la chiusa dell'album di Malika Ayan Cicale, che questa sera è stata con noi. Allora, due domande. Una è una semplice curiosità, perché poi ho letto che quest'album, no, ha anche vari luoghi. Ho letto Roma, Milano, Berlino, Parigi, ma in qualche modo le città in cui gli album crescono, nascono, influenzano secondo te la musica o anche quello che viene scritto?
1: Secondo me più le stagioni che i posti. Perché per esempio a Parigi, che ho scritto tantissimi dei miei album, perché con Pacifico, che vive su, e noi che scriviamo insieme praticamente dal giorno zero, e devo dire che è capitato che stessimo magari giorni interi in studio a Parigi e io non mi accorgessi neanche di dove fossi, no? Okay. Fino al momento di uscire di casa e ricordarmi, dici wow, comunque sono a Parigi, e tipo è una bella passeggiata per andare. E però il modo in cui la luce entra in una stanza, quello sì che condiziona tantissimo.
0: E le stagioni ci sono in tutto questo
1: ci
0: album,
1: sono in tutto, cioè Primavera in città per esempio era alla fine di marzo o aprile, forse marzo, che quindi era uno dei primi caldi sorprendenti, e in una mattinata insieme a Mr. Monkey, che è un produttore fantastico, musicista meraviglioso, e lui lavora con Madame, con Chiello, quindi con generi totalmente diversi, lontani da me, no, se vogliamo. Invece abbiamo tirato fuori la cosa più paradossalmente tradizionale che c'è in questo disco, ed è stato proprio frutto di quella primavera arrivata prepotente in quella giornata. E dopo quello, così come penso che detto tra noi, questi elementi di forte luce invernale siano, cioè, condizionati dal fatto che a Parigi alla fine di gennaio fa un freddo cane, che per fortuna puoi mettere tutti quei bei copriorecchie che compriamo proprio pensando che un giorno festeggeremo per Parigi vestite benissimo, ma comunque congelate.
0: Certo. E quindi questo si percepisce, vero? Poi c'è in ogni frase della canzone c'è un riferimento proprio alle stagioni, è verissimo. E l'ultima domanda è sempre legata alla canzone, ma perché io sono curiosa, perché secondo me le chiuse hanno qualcosa di affascinante sempre per ogni album. Perché hai scelto proprio questa canzone per chiudere Cicale?
1: Secondo me perché è la canzone più contemplativa, che un po' cioè c'è dentro quello che dicevi della notte, che c'è quel silenzio, eppure è una cosa che può benissimo essere, io me la visualizzo come quando sto seduta sul davanzale della mia finestra a casa mia a Berlino e spio malamente nelle case dei vicini di fronte, dove un po' come nella carica dei 101 o nella finestra sul cortile

0: dentro ci sono mille mille vite, no? E quindi è proprio uno stato di contemplazione che puoi concederti o quando stai facendo una lunga pausa, tipo durante il cambio dell'armadio, che dietro c'è la trincea di vestiti, oppure meglio ancora quando hai finito e che quindi puoi lasciare andare tutto quello che era il debito che hai verso l'attivismo, l'attività e niente, puoi lasciarti andare guardando o l'orizzonte, se ce l'hai, se no a casa dei vicini va benissimo.
1: Va benissimo anche quella. Senti Malika, grazie mille di essere stata con noi, numeri uno l'album.
0: Grazie, grazie, grazie, è stato veramente un piacere e guarda, cioè quasi quasi ne faccio subito un altro così torniamo a parlare.
1: Così torni? Guarda, io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Senti, diciamolo che adesso, vabbè, in questi giorni sei anche impegnata nell'Easter Tour, ma poi parti con un tour.
0: Ah sì, vero, vero, vero. Sì, e non vedo l'ora, sì, non vedo l'ora. La prima data è il 1° novembre, a Fermo, data zero, e poi da lì andiamo, la prima data ufficiale sarà a Roma, e poi ci sarà Firenze, Milano, Torino, insomma andiamo dappertutto per tutto il mese di novembre e le date sono in giro sul mio Instagram.
1: Cercatele.
0: Sono un disastro.
1: Sì, no, no, ma se vuoi io ce le ho scritte, però sono veramente
0: però esatto,
1: tante.
0: Esatto, uno si fa in tempo a dimenticarsi. Sì,
1: andate a cercare quella più vicina a voi ed andate a sentire Malika Ayane dal vivo. Grazie,
0: grazie
1: ancora.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Efficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè, contattaci allo 070 899 66 10.
3: Radio Latte Miele.
4: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana, anche nel weekend.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Insieme alle stelle di latte e miele per questa nuova settimana che parte oggi lunedì 12 ottobre. L'Ariete ha una grande energia, determinazione nell'ambito del lavoro, ma sappiamo che ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra giugno e luglio stavi per mollare tutto, spero che tu non l'abbia fatto. La capacità di adattamento ti aiuterà a vincere ogni sfida, anche in amore e sul lavoro. Per il Toro stanchezza e dubbi possono riaffiorare, avere Mercurio, Venere, Giove, Marte in aspetto un po' critico crea delle piccole tensioni che nascono anche se hai in mente un grande progetto. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, non agire di corsa, rifletti con calma. Gemelli, scrivere, leggere, riflettere ti aiuta a capire meglio te stesso. Perché dico questo? Perché i Gemelli sono governati da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta proprio la comunicazione. E questo è il momento giusto per comunicare, magari anche iniziando un nuovo lavoro, c'è chi lo ha cambiato di recente. Sembrava che nulla si muovesse nella prima parte dell'anno, invece da luglio hai notato che ci sono stati più stimoli. Amore stabile ma senza grandi novità per i single. Il Cancro ha una giornata energica, favorevole ai cambiamenti, nuove opportunità lavorative che ha sfruttato da poco un'occasione non se ne pente, possono rivelarsi positive anche le conoscenze che nascono in questo periodo. Per il Leone inizio di settimana un po' faticoso, perché oggi e domani abbiamo una luna strana, chiusure, tensioni, ascolta l'istinto per una volta e cerca di stare un po' più tranquillo, soprattutto se di recente ci sono stati diversi contraccolpi o hai avuto un problema. Per la Vergine graduale ritorno alla stabilità dopo mesi complicati. Io dico sempre a questo segno zodiacale che è vero, i cambiamenti sono stati molti, ma adesso bisogna iniziare a pensare al 2027 come ad un anno vincente. Dedica tempo agli affetti e anche se si è chiusa una porta ricorda che presto si aprirà un portone. I cambiamenti servono anche a questo. Per la Bilancia, controllo del budget, questioni burocratiche, economiche vanno osservate con attenzione. In amore tornano passione e occasioni per i cuori solitari. Lo Scorpione vive emozioni intense, ha un grande desiderio di vivere un amore profondo, stare con una persona piacevole. Ecco, Venere nel segno regala proprio questo istinto verso l'amore che non bisogna tradire. Per cui se c'è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, frequentala, altrimenti cerca. Il lavoro è un po' stressante. Sagittario, aumenta il bisogno di libertà, di cambiamento, sai che fare sempre le solite cose ti annoia. Sul lavoro arrivano stimoli positivi, in amore comunica apertamente ciò che desideri. Capricorno, è tempo di lasciarsi alle spalle rapporti e ambienti ormai inadatti, tagli netti, con situazioni, persone che non ti meritano. Nuove strade si aprono attraverso scelte più consapevoli. L'Acquario ha una giornata nervosa, lunedì e martedì bisogna stare un pochino attenti alle tensioni professionali, soprattutto se di recente c'è stato un cambiamento. Sappiamo che i contratti, gli accordi sono andati un po' al rallentatore. Organizza le priorità. L'amore in questo momento ha bisogno di protezione. Pesci, intuizioni e sentimenti guidano le tue scelte. Non solo sono favoriti nuovi incontri, ma se hai una relazione da consolidare, adesso potrai fare anche una proposta.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Quella pioggia che va. E torna il sereno.
4: Latte miele. Latte e miele.
5: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
6: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

so che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: niente di speciale.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Smart.
1: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2006,

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

c'entra? E lo so che da sola sono lenta. Non cambio, non miglioro, non reagisco, sono spenta. Ho chiesto aiuto e mi ha risposto un bel dottore che ha studiato per 100 anni, laureato con amore. E lo pago, sì lo pago e sono i soldi meglio spesi. Mi è apparso un mare calmo ma dai fondali accesi. E gli abissi sono profondi, ma non ci si perde, non ci si muore, non ci si arrende.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: parte ci sono ancora io. Amore, amore, amore mio.
1: Radio Latte Miele.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.